date, no more being searched, being arrested, no more.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è di circa 1.450 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone della Salernitana appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva alla Guaira. La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. A Reggio Emilia caccia l'uomo che ieri sarà coltellata morta il titolare di una pizzeria nella zona sud della città, ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Si tratterebbe di un cliente abituale. Salgono a 25 le città col bollino rosso oggi a causa del caldo, ma le temperature dovrebbero iniziare a diminuire gradualmente dopo aver superato i 35 gradi ieri in tutta Europa, arrivando a punte di 40. Note: sciocca ai mondiali, si conclude anzitempo ai sedicesimi all'avventura di Germania e Olanda, eliminati ai rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Il Brasile di Ancelotti batte 2-1 nel recupero il Giappone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community.

Blur Follower.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Radio Black and Rock.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
2: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti, da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare, ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
1: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. E sono in arrivo a Doha gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff e una nonna meglio precisata delegazione iraniana. Sono loro che ci hanno chiesto un incontro, sostiene Donald Trump. Teheran smentisce e fa sapere che anzi non sarebbero in agenda negoziati diretti. Sui colloqui pesa anche il perdurare dell'aggressività israeliana sul Libano. Tel Aviv ha rivendicato ieri di aver colpito obiettivi Hezbollah nel sud del paese e nuovi raid e altre vittime anche a Gaza. Ora in Italia l'emergenza caldo. Da domani le temperature dovrebbero calare in tutta l'Italia per l'arrivo di piogge e temporali, ma intanto salgono a 25 le città da bollino rosso. Laura Carchidi.
3: Da domani si torna a respirare. L'ondata di calore che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni dovrebbe infatti attenuarsi per l'arrivo di temporali che già nelle scorse ore hanno cominciato ad abbattersi su diverse regioni, a partire dall'arco alpino, causando smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano, causando il ferimento di 5 persone e l'evacuazione di altre 69. Intanto, dopo il picco di caldo toccato ieri in diverse zone, oggi il numero di città da bollino rosso aumenta fino a 25. Tra queste Torino, Milano, Napoli, Roma, dove le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ieri le ultime 2 vittime del caldo a Genova. Si tratta di una coppia di anziani che era ricoverata in ospedale da 2 giorni proprio per via del troppo caldo. Temperature roventi anche nel resto d'Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che, secondo sempre l'OMS, si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania, nel weekend, 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio.
1: A Reggio Emilia è caccia all'uomo che ieri sarà accoltellato a morte il titolare di una pizzeria nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Dalle prime ricostruzioni a uccidere Raffaele Stipa sarebbe stato un cliente abituale che lo avrebbe colpito dopo che gli aveva rifiutato una pizza gratis.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti. Si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda. KO i rigori contro Paraguay e Marocco. Soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile, vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile, con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gill, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
1: E per il tennis, esordio positivo seppur sofferto di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il campione in carica ha superato in 5 set il serbo Kecmanovic nonostante una ferita al piede in seguito a una caduta. Domani l'azzurro affronterà il portoghese Borges, eliminati Darderi e Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
7: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pieritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili, per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
9: Nova Radio, Black and Rock.

your fabulous car, listening to the music that reminds you

0: torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Pieritola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili, per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Cultura a chilometro zero, la trasmissione dedicata alle iniziative e agli eventi sul territorio della Regione Toscana. Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti sulle frequenze di Nova Radio. Torniamo ad inaugurare la giornata con lo spazio dedicato alla cultura e con la nuova trasmissione Cultura a chilometro zero, che vi porta a scoprire cosa succede in tutta la regione toscana. Vi ricordo che potete ascoltarci sui 101.5 a Firenze, gli 87.8 nel Mugello per quanto riguarda l'FM, novaradio.info per lo streaming e Nova Radio per il DAB, che ci porta appunto in tutta la regione. 366 10 14 094 è invece il nostro numero WhatsApp, dove potete scriverci e contattarci in qualsiasi momento della giornata.
3: Cultura a chilometro zero.
0: Passo al primo approfondimento di oggi, che ci porta a Montecatini Terme, che dal 1 al 5 di luglio ospiterà il Festival Montecatini UNESCO Arti Festival. La rassegna arriva nel quinto anniversario del riconoscimento della città toscana come patrimonio mondiale dell'umanità per l'UNESCO. In programma nel piazzale delle Terme Tettuccio spettacoli di danza e musica sinfonica, ma anche incontri e appuntamenti dedicati alla storia. Si parte il 1 luglio con un evento organizzato in collaborazione con l'Accademia del Teatro della Scala. Il 3 luglio invece è protagonista il teatro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Il 2 luglio Montecatini sarà in onda su Rai Radio 3 nello speciale Radio 3 Scienza Live con Marco Motta e i suoi ospiti. A seguire alle 21 lo spettacolo teatrale La Cura di Econ Concita De Gregorio insieme alla cantautrice Erika Mu. Il 5 di luglio l'avventura dell'umanità, l'età dei cambiamenti radicali, dalla follia di San Francesco ai signori del nuovo secolo, un incontro con lo storico Franco Cardini, ma anche il presidente della Toscana Giani, la storica dell'arte Daniela Ferrari e lo scrittore e politico Riccardo Nencini. Ad accompagnare il festival anche due grandi eventi musicali, il 4 e il 6 di luglio. Noi abbiamo intervistato su questa edizione, che è di fatto la prima dopo un'edizione zero l'anno scorso, del Montecatini UNESCO Arti Festival, il sindaco di Montecatini, Claudio Del Rosso.
4: Un bellissimo momento. L'anno scorso abbiamo avuto la data zero, che insomma il maggio musicale. Io devo cominciare intanto con dei ringraziamenti. Intanto ringrazio Filippo Cassetti che ci fece d'aggancio con il maggio musicale, poi ringrazio il maggio musicale, in particolare il sovrintendente Carlo Fuertes, per aver creduto in noi l'anno scorso quando nessuno ci avrebbe creduto, perché siamo partiti da questo concerto zero con Zubin Mehta, il maestro, che ringrazio anche lui, una cosa eccezionale, e da lì abbiamo dimostrato a noi stessi e anche agli altri player che ora abbiamo che poteva nascere un festival UNESCO a Montecatini che vogliamo far durare soltanto per sempre, e cercare di avere un livello come questo più alto non sarà facile. E siamo molto orgogliosi del riconoscimento UNESCO. Ringrazio Beatrice Kelly che è anche qui, dopo magari la vedrete, perché lei è quella che curò il riconoscimento UNESCO, e noi vogliamo sviluppare e posizionare la città su un livello come questo. Dunque il nostro tentativo, prima abbiamo avuto la tappa delle mille miglia che è stata un evento bellissimo, abbiamo questo festival e avremo anche altri incontri andando avanti, perché riteniamo che Montecatini deve essere posizionata su un livello come questo.
5: Ci puoi dire qualche appuntamento del festival?
4: Sì, allora noi abbiamo il 1° di luglio la Scala di Milano, l'Accademia della Scala di Milano, e il 3 luglio il maggio musicale. Come mi ha detto il direttore della Scala di Milano, ha detto questo è un programma da New York più che da Montecatini, ma noi diciamo che è questo che vogliamo. Il 2 abbiamo con Città De Gregorio, sta nascendo un rapporto con Radio 3, e pensiamo anche che in futuro si potrebbe sviluppare, perché no, con una festa di Radio 3. Intanto c'è stato questo primo appuntamento, ringrazio la direttrice perché anche lei mi ha accolto, ma anche a lei ho portato semplicemente il video del concerto del maggio musicale, e lì è stato tutto più semplice. Poi il 4 abbiamo un concerto organizzato dal Teatro Verdi, che è

insomma, siamo contenti perché portiamo un altro, un nostro idolo a Montecatini. Stiamo già lavorando alle edizioni future, devo dire, che sto già stalkerizzando il sovrintendente Fuertes, la Scala, abbiamo un'altra possibilità e stiamo parlando anche con altri soggetti. L'idea è di andare avanti e di arricchirlo sempre di più. Vogliamo farlo diventare un appuntamento fisso, quello che secondo noi mancava e mancano in città, cioè il fatto di sapere che il primo di luglio, la prima settimana di luglio a Montecatini c'è un appuntamento culturale importante, e questo poi ci porterà anche un ritorno turistico, quello che magari oggi c'è un pochino meno, perché piano piano ci auguriamo che una signora di Bari o un signore di Aosta dica quella settimana voglio andare a Montecatini perché c'è questo festival UNESCO. Poi, nel senso, a fine luglio ci dovrebbero essere le aste per le terme, dove c'è un'offerta irrevocabile d'acquisto da parte di un soggetto privato, e gli altri stabilimenti dovranno essere acquistati dalla regione, cioè le offerte della regione, del comune di Montecatini, la fondazione Caripit. Quindi diciamo siamo in un momento dove i telefoni scottano anche più della temperatura fuori, però insomma ci sono grandi opportunità su Montecatini. Consiglio di investire a Montecatini, perché noi stamattina in traffico abbiamo, col traffico abbiamo 50 minuti da Montecatini a Firenze in treno, ora abbiamo 3 treni veloci e ora, quando ho finito, andrò a stalkerizzare qualcuno in regione per averne di più. Diventa una metropolitana di terra, una città bellissima che poi è a metà strada col mare, e che anche i nostri indici immobiliari, non lo dico io ma è uscito sia sulle testate locali, stanno crescendo, perché si capisce che è un luogo molto bello, diciamo, che in questi anni ha avuto qualche problema che però cerchiamo di risolvere.

0: Cultura a chilometro zero.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e torniamo a Firenze, dove il Circolo Arci L'Affratellamento di via Giampaolo Orsini compie 150 anni. In programma due giorni di celebrazioni, festeggiamenti ed eventi per celebrare l'importante compleanno dell'Affratellamento, circolo e spazio nato nel 1876 ed arrivato fino ad oggi. Firenze, la colonna, la scena e la storia è il titolo della due giorni, che parte martedì 30 giugno alle ore 21 e prosegue il primo di luglio con una serie di eventi già dalla mattina alle 11 fino alla sera alle 21:30. Noi abbiamo intervistato Luigi Mannelli, storico presidente del Circolo Arci L'Affratellamento, e a lui abbiamo chiesto che significato ha questo compleanno per l'Affratellamento.
2: Intanto, da un punto di vista personale, mi prende perché io sono nato in via Giampaolo Orsini, quasi davanti all'Affratellamento, e mio babbo aveva il negozio lì vicino, per cui a mezza strada c'era l'Affratellamento e io praticamente l'ho frequentato fino da piccolo. Seconda cosa, l'Affratellamento per me ha rappresentato tanto, nel senso che è stata la mia gioventù, la mia scuola, il mio apprendistato di amministratore, sia dell'Affratellamento che amministratore pubblico, e soprattutto l'apprendistato politico. L'Affratellamento era retto unitariamente dal Partito Comunista e dal Partito Socialista, e quindi è qui che io ho fatto i primi passi in un territorio abbastanza ingarbugliato come la politica.
1: La sua storia è probabilmente anche la storia di tanti fiorentini che sono passati dal circolo in questi anni, in questo periodo di vita dell'Affratellamento. Cos'è oggi questo spazio?
2: Ma allora, innanzitutto l'Affratellamento nasce nel 1876, quindi come società di mutuo soccorso. Nel 92 diventa sezione del Partito Socialista, e uno dei soci dell'Affratellamento è uno degli animatori del processo costitutivo della prima Camera del Lavoro di Firenze. Però, detto questo, sono cose un po' lontane, venendo a noi, il tragico fu il 1983, quando successe un incendio con 64 vittime a un cinema di Torino. E per l'Affratellamento è stata una botta grossa, perché noi dovemmo cessare di botto tutte le attività, e non avendo le risorse per mettersi a norma della nuova legislazione. Detto questo, l'Affratellamento però risorge nel 2006 e con un processo, come dire, lungo e abbastanza impegnativo, non è stata una passeggiata, per ritrovarsi in un mondo completamente diverso rispetto al 1983. Basti pensare che due partiti storici della sinistra che reggevano unitariamente l'Affratellamento non esistevano già più. Noi ci siamo rimboccati le maniche con un po' di cocciutaggine e perseveranza, e abbiamo rimesso in piedi non soltanto l'edificio, ma anche le attività dove le persone possono fare le cose che a loro interessano, possono stare insieme, possono avere scambi e una socialità. Ovviamente molto diversa da quella del passato, però è un modo di incontrarsi, un modo di scambio, un modo anche di sostenersi a vicenda.
1: Fa parte della storia dell'Affratellamento anche la storia dei movimenti femminili fiorentini.
2: È una cosa importante per l'Affratellamento, sono stata la possibilità di stare insieme delle donne. Infatti già dal 1907, approfittando dell'amministrazione presieduta dal sindaco socialista San Giorgi, ci furono dei festeggiamenti per il costituirsi della loro associazione in autonomia dall'associazione Affratellamento e la intitolarono ad Anita Garibaldi. Infatti c'era anche un busto fatto da un artista dell'epoca, Romeo Fazzini. Successivamente so che l'Anna Kuliscioff mandò una sua collega a intervistare un gruppo di donne particolarmente vivaci contro la guerra nel 1914, di cui dovrebbe apparire traccia, se non direttamente sulla Critica Sociale, ma su una delle riviste collegate a quell'epoca dal Partito Socialista. Ecco, questo mi freme dirlo perché per noi l'affermazione e il rispetto dovuto alle donne non è una novità, ma viene da lontano. Infatti, ora scusami se può essere una battuta, io pensavo che oltre a Fratellamento si potrebbe chiamare anche Assorellamento.
1: Come festeggiate questo compleanno? Ci sono due giornate di appuntamenti, si parte il 30 di giugno, ma la giornata clou sarà quella del 1° di luglio. Cosa succederà?
2: Allora, rispetto alle tante idee che avevamo, la cosa che si è concretizzata è molta musica. Noi abbiamo nel consiglio dell'Affratellamento il maestro Paolo Zampini, che ha organizzato una serie di eventi basati ovviamente sulla musica. Domani sera c'è un concerto alle 21 e lo stesso dicasi per il pomeriggio tardi di mercoledì. Un prima di cena e soprattutto un dopo cena con le musiche di Ennio Morricone, di cui il maestro Zampini è un fautore. Detto questo, ovviamente mercoledì mattina ci saranno i saluti istituzionali e nel pomeriggio avremo una possibilità di rievocare a grandi linee la storia dell'Affratellamento.
1: Prima ci hai raccontato quanto la tua storia personale sia legata al circolo Arci l'Affratellamento. C'è un ricordo più degli altri che hai vivido in testa e ti è più caro riguardo appunto al legame con questo spazio della città?
2: Ma senti, ricordi ce ne avrei un visibilio, però se può essere, ricordo con tanto affetto il compagno anziano che mi fece la prima tessera della Federazione Giovanile Comunista nel 1960. E lui aveva sempre, si chiamava Archimede Galli, aveva sempre una cicca di toscano all'angolo della bocca e un intercalare che ripeteva sempre prima di un discorso. E mi disse, ricordati ragazzo, anzi ragazzi, perché eravamo in più di uno, che al partito si viene per dare, non per pigliare. Ecco, questo insegnamento a me mi è rimasto infisso come un chiodo e devo constatare che tempi miserabili stiamo vivendo.
1: Devo dire che quando queste parole del passato ritornano a galla ci fanno effettivamente percepire quello che stai dicendo dei tempi politici in cui viviamo e non soltanto. Noi invitiamo i nostri ascoltatori a partecipare ai festeggiamenti per i 150 anni dell'Affratellamento, ma non soltanto. Tanto perché oggi si festeggia questo compleanno, ma i circoli come l'Affratellamento sono vivi tutto l'anno, quindi invitiamo tutti a frequentare questo storico spazio della città. Grazie mille a Luigi Mannelli per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15:10 con Sputnik e dalle 16:05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
0: Cultura a chilometro zero.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, il festival Middle East Now presenta To Close My Eyes and See Fire di Nicola von Leffern e Jacob Karl Sauer in versione originale con i sottotitoli in italiano e in inglese. Cinema anche nel chiostro di Sant'Orsola alle 21.30 in proiezione Sorry Baby, le prime volte di Eva Victor. Per Urbano Fantastico la rassegna a cura di Cantiere Obraz alle 19 la passeggiata urbana nel complesso delle murate dedicata a Caterina De Medici. Per Pop Up la rassegna che porta la musica live alle fermate della tranvia dalle 19 alle 20 alla fermata Libertà, il cantautore Francesco Rainero con Eugenio Nardelli alle percussioni suonerà Le Innocenti Evasioni di Battisti e Mogol. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Martedì 30 alle ore 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Per Glass Sound Festival in Palazzo Medici Riccardi, in sala Luca Giordano alle 18, To Florence with Love, Firenze culla eterna, musa ispiratrice. Oltre il tempo suonano il maestro Gianluigi Zampieri con l'orchestra da camera del Trillo. Per Incanto d'estate la rassegna a cura di Agimus alle 19 alla Biblioteca Buonarroti a Villa Pozzolini, amoroso duo dipingendo Bach con Luca Provenzani al violoncello ed Enrico Guerrini alle pitture estemporanee, le musiche sono di Bach. Si festeggiano i 150 anni dell'affratellamento di Ricorboli alle ore 21 il salotto musicale L'Ottocento Fiorentino in cui nasce l'affratellamento, un concerto in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze a cura di Elisabetta Sepe con l'introduzione di Alberto Battisti, a seguire il brindisi in teatro con il tango a cura di Matteo Panero e Patricia Hilliges. Alle ore 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Fatoumata Diawara in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
3: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista televisivo Sigfrido Ranucci la sera del 16 ottobre scorso a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. Adesso le indagini proseguono per risalire e mandare. Sono molto gravi due dei tre cittadini ucraini feriti ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Emolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. Oggi è attesa una conferenza stampa del procuratore generale Tibor, mentre caccia l'uomo per rintracciare l'attentatore. Si tratterebbe di un uomo che, secondo testimonianze, avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. La strage ieri presso una casa famiglia in Bassa Sassonia, sei morti, quattro donne e due uomini, tutti assistenti sociali che si occupavano di tutela dei minori. Arrestato un 45enne coinvolto in una battaglia legale per l'affidamento della figlia di 3 mesi, fermata anche una 65enne con stretti legami con la famiglia, riferiscono gli inquirenti, che conduceva l'auto con cui tentava la fuga. Il presidente tedesco Steinmeier si è detto profondamente scioccato. Ai mondiali di calcio si conclude anzitempo, ai 16esimi, l'avventura di Germania e Olanda. Olanda, eliminate i rigori rispettivamente da Paraguay e Marocco. Gli africani negli ottavi se la vedranno contro il Canada. Tira un sospiro di sollievo il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 nel recupero in rimonta il Giappone. Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City e raccoglierà la pesante eredità di Pep Guardiola, di cui fu primo assistente nella stagione 2022-2023, quella del triplete, ancor prima coach della formazione Under 23. Maresca, per cui il City ha versato al Chelsea 20 milioni di euro di indennizzo, ha sottoscritto un contratto triennale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Think I'm going crazy.
7: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
8: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757, oppure 392 9407 270.
9: Newsbox.
10: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
11: Nove e quattro minuti di questo martedì 30 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinsauti, l'attualità fra qualche istante con le notizie dell'ultima ora. Ripartiremo dagli arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, poi le vicende altre della cronaca, i temi internazionali, la politica italiana. Per quanto riguarda la nostra regione ci sono numerose notizie interessanti di svariata natura. C'è ancora il tema del caldo che oggi è perturbato da una allerta meteo gialla, e poi le altre notizie, i nostri approfondimenti. Parleremo dei funerali a Pieve di Camaiore per Mirko e Katy Andreoni, uccisi dal padre Piero Moriconi. E poi andremo anche alla stazione di Viareggio per la commemorazione nella notte di ieri del 17° anniversario della strage, che arriva pochi giorni dopo la sentenza della condanna definitiva in Cassazione per tutti i principali imputati, tra cui anche l'ingegner Mauro Moretti, allora amministratore delegato di Trenitalia. Parleremo anche di Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci che inizia domani all'SMS di Rifredi, con tantissimi eventi, musica, incontri, laboratori, cibo e convivialità. Tra i talk anche uno dedicato alla Palestina con Micaela Frulli e lo scrittore Raffaele Oriani, autore di numerosi libri sul popolo palestinese, tra cui l'ultimo Il popolo meraviglioso. E noi lo avremo ai nostri microfoni intorno alle 9.30 minuti. Ma partiamo dal meteo del Consorzio Lamma. Roberto Valorani, buongiorno.
12: Buongiorno a tutti, bentrovati. Continua questa fase di caldo intenso soprattutto sul centro nord Italia, anche in Toscana. Per oggi solo un lieve calo delle temperature, ma comunque fino a 36-38 gradi, ben al di sopra della norma. Una giornata da due volti, in mattinata le nubi anche consistenti sulla fascia costiera, con qualche debole pioggia soprattutto tra le province di Pisa e Livorno. Nel corso del pomeriggio invece l'instabilità si sposterà sulle zone interne, rovesci temporali possibili soprattutto lungo la dorsale appenninica, anche dalle province di Arezzo, Siena, attorno al Montamiasa, rovesci e temporali anche di forte intensità come quelli che si sono verificati nella scorsa giornata, nel pomeriggio, le prime ore notturne. Tuttavia i temporali di oggi dovrebbero cessare nella seconda parte della serata. Domani poche variazioni, in attesa di un calo delle temperature più accentuato nella giornata di giovedì, con instabilità tra la notte e il resto della giornata, con rovesci e temporali anche forti, soprattutto in nottata, e poi miglioramento da venerdì e nuovo rialzo delle temperature, ma su valori un po' più miti. È tutto, buona linea, una buona giornata.
11: Grazie Roberto Valorani. 9-8 minuti, andiamo a vedere le principali notizie.
13: Newsbox.
11: Su tutti i quotidiani c'è questa notizia di cronaca relativa all'arresto di quattro persone ritenute responsabili dell'attentato di Namitardo davanti alla casa a Pomezia del giornalista Sigfrido Ranucci, noto conduttore televisivo della trasmissione Report su Rai 3. Si cercano i mandanti e le indagini invece hanno, almeno secondo gli inquirenti, portato all'individuazione degli esecutori materiali. La stampa: attentato di Namitardo a Ranucci, quattro arresti a Napoli, Avellino, perquisizione in corso. Il Corriere della Sera aggiunge un altro particolare: il comando ha agito su commissione, e il suo primo commento da parte di Ranucci: il magistrato mi aveva promesso di prenderli. Sulle pagine della Repubblica: contestato il metodo mafioso per l'attentato contro Sigfrido Ranucci, in corso perquisizione. Qualche particolare in più, dunque, i carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato, quattro misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri per l'attentato eseguito il 16 ottobre del 2025 a Pomezia. Le indagini vanno avanti per svelare l'identità dei mandanti. I rilievi hanno dimostrato che l'ordigno era costituito da una carica detonante composta da gelatina da cava, materiale obsoleto ma dalla straordinaria capacità distruttiva, indicativo di una rete illecita di approvvigionamento di materiale esplodente. Nel rintracciare gli esecutori sono stati decisivi l'incrocio dei dati internet e quelli di un noleggio di un'auto in Campania che era stata filmata da una telecamera piuttosto lontana dall'abitazione di Ranucci. Gli inquirenti poi sono convinti che l'azione sia su commissione, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone allo stato non identificate come favore e dietro compenso economico. I mandanti si sono adoperati per garantire supporto e tutelare i presunti esecutori fornendo fondi, schede telefoniche, assistenza legale, pianificando una loro eventuale fuga all'estero. Gli indagati hanno poi in più occasioni tentato di ostacolare le indagini effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede SIM e concordando linee difensive omertose per dissimulare il loro coinvolgimento e coprire i mandanti. Così la cronaca. Rimaniamo sulla cronaca con il Corriere della Sera. Attentato a Monte Carlo, feriti tre persone, due sono gravi, il mirino la famiglia dell'oligarca ucraino Ermolaev. Pier Alberto di Monaco, il regnante di Monte Carlo, siamo sotto shock, dice. Poi torniamo in Italia, Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un cliente che non voleva pagare, catturato il killer, e le morti sulle strade, travolta da un'auto che impennava. Giulia muore a 15 anni, una coetanea dice: non la conoscevo, le ho tenuto la mano. Dalle pagine della Repubblica compare anche il tema, un'intervista a Ranucci in questi istanti. Il giornalista dice: la giustizia non mi ha mai lasciato solo, dalla RAI invece non mi aspetto più niente. I temi della politica: l'intervista due giorni fa della premier Meloni, che a Rete4 dice: bisogna sfatare il tabù di un uomo non di centrosinistra al Quirinale, quindi corsa per il colle da parte della Meloni. Infrangere il tabù della destra al Quirinale, Vannacci sta all'opposizione. Ecco il retroscena, la scommessa di Giorgia per uscire dalla tempesta con lei e Antonio Mantovano, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, in corsa per il colle. proseguo però intanto le schermaglie con Futuro Nazionale, e per la stampa proprio la mossa di Meloni è una componente della strategia anti-Vannacci, il messaggio della premier Vannacci, la strategia del voto utile per il Colle, insomma votate Fratelli d'Italia e rafforzate la posizione, la possibilità di un uomo di destra o una donna di destra al Colle. Quirinale alla destra, Meloni un altro tabù che si può superare. Dalle pagine della Repubblica, Mollicone di Fratelli d'Italia, dialogo con Futuro Nazionale solo se smette di votarci contro. Il giornalista Cruciani che allo show di Vannacci era presente, il generale mi piacciono i mostri, voglio discutere di idee estreme. E poi verso il voto, primarie per le città, proposta di Salvini, ma gli alleati bocciano questa idea. In Venezuela poi, per le vicende relative al terremoto, nuova forte scossa che riaccende la paura, la corsa dei pompieri italiani che non riesce a salvare la mamma e tre bambini. Dispersa una famiglia di Camerota, i familiari dice sono morti, senza vita anche i tre di Laviano che si cercavano. L'esperto dice Machado vuole tornare, teme che si rafforzi l'asse tra Delcio Rodriguez e la Casa Bianca. Il professore esperto di ideologie illiberali dice il 9 per la pace, Machado ora fuori dal paese, ha paura che l'emergenza cancelli le stanze dell'opposizione. Così sulle pagine della Repubblica, dalle pagine della Stampa, Stati Uniti superpoteri a Trump, sono gli effetti della sentenza della Corte Suprema. Trump è stato ritenuto libero di licenziare sui vertici delle agenzie federali, dalla borsa alle TV, ma è stato bocciato invece su l'operazione sulla Federal Reserve, di cui ha sostituito il direttore. Trump, i giudici e gli equilibri della democrazia e l'analisi di Alan Friedman. I temi poi internazionali, la pace a singhiozzo nel futuro del Golfo Persico di Stefano Stefanini, i bimbi spezzati dalla guerra di Gaza di Majd Al-Assar, un reportage della Stampa che si lega bene a quello di cui andremo a parlare alle 9.30 con Raffaele Oriali, autore del libro Il Popolo Meraviglioso, che sarà ospite della Stella Rossa Fest venerdì 3 luglio per un talk assieme a Michaela Frulli. E poi Iran, mistero sui colloqui oggi a Doha, Trump dice che ci saranno, Teheran smentisce. Sul fronte ucraino ancora la Stampa, Putin dice abbiamo contatti con Kiev, Zelensky invece replica Mosca vuole il Donetsk entro un anno. 9:15, qualche istante ora con la musica e poi andiamo alle vicende della nostra regione.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:18 minuti e andiamo a dare uno sguardo alle vicende della nostra regione con i titoli dei quotidiani di quest'oggi. Ci sono numerose notizie in evidenza, poi passeremo a analizzare alcune delle più importanti a nostro giudizio. Partiamo da una ricognizione, diciamo così, sintetica dei titoli con il tema del caldo che rimane centrale. Il Tirreno, di Firenze, Prato, Pistoia e Montecatini, sincopi e colpi di calore. A Pistoia record di accessi al pronto soccorso, un 25% in più soltanto nella giornata di sabato. Invece sul fronte della cronaca apre La Nazione con una notizia che riporta solo questo quotidiano. Molesta le colleghe e viene licenziato il manager di Balenciaga, accusato dai lavoratrici del suo team. La decisione dell'azienda dopo un'indagine interna. Contestati i baci sul collo, battute a sfondo sessuale, palpeggiamenti, il tribunale ha rigettato il ricorso. C'è anche un'altra notizia interessante sulla Nazione in piena evidenza. Studentati nel mirino, ignorato il regolamento comunale, mancano i documenti per l'attività turistico-ricettiva. Sui portali però le offerte abbondano, Palazzo Vecchio corre ai ripari, intensifica i controlli. La vicenda rimanda al fatto che per due mesi all'anno, soprattutto d'estate, gli studentati privati possono svolgere il ruolo di alberghi to cure, però devono presentare al comune una formale richiesta entro l'inizio di gennaio, cosa che, secondo quanto emerge da un'interrogazione di un accesso agli atti dei consiglieri comunali di destra, di Fratelli d'Italia, in consiglio comunale, soltanto uno avrebbe fatto. Tra l'altro questa richiesta sarebbe stata respinta per difetto di dei requisiti. Tutti gli altri studentati praticamente agiscono, diciamo, utilizziamo una parola forte, ma per intendersi, in modo abusivo. Altra notizia sulla Nazione: Ponte Alpino, stop ai treni per 5 giorni, tutte le deviazioni. Questa è la notizia che è anche l'apertura della Repubblica di Firenze. Ponte Alpino, nuova rivoluzione, lunedì cambiano viabilità e bus per 4 giorni, dal 5 al 10, domenica notte fino all'alba di venerdì, stop ai treni anche dell'alta velocità, quindi si replica quello che era successo nei mesi scorsi, ma soltanto per 48 ore. Stavolta succederà per 4 giorni di fila, navette per i passeggeri che si spostano da Campo di Marte e Santa Maria Novella. Sarà chiusa anche la passerella pedonale. Questa è l'apertura della Repubblica, che presenta anche in primo piano una vicenda che riguarda anche questa, i treni. Stavolta però è una tragedia mancata. Un treno esce dai binari nel Mugello, nessun ferito tra i 50 passeggeri. È successo nei pressi di un ponte sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo, nel comune di Dicomano. Il treno ha deragliato, ma è rimasto in piedi e quindi nessuno si è fatto male, per fortuna. Corriere Fiorentino, altre notizie, altre scelte interessanti anche queste. La Toscana aspetta 106 milioni stanziati per l'edilizia sanitaria nel 2020, non sono mai arrivati. Gianni e Monni, il governatore e assessora contro il governo. I progetti sono andati avanti, li ha finanziati la regione, percepiamo una certa ostilità verso di noi da Roma, lamentano. Dunque una polemica da parte della Toscana, che appunto da 6 anni attende 100 milioni per edilizia ospedaliera che si riaccende nel giorno dell'inaugurazione di un nuovo ospedale di comunità ieri appunto nei pressi di Firenze per 16 posti. Altre notizie: si parla della trasformazione di Firenze e del nuovo destino del palazzo Vivarelli Colonna. Già anni fa sede dell'assessorato alla cultura, poi venduto a privati e ora sede di appartamenti di lusso. Nel palazzo comunale, ceduto a Cassa Depositi e Prestiti, scrive il Corriere Fiorentino, ora casa in vendita a 25.000 euro al metro quadro, cioè 10 volte tanto quanto il comune aveva venduto a Cassa Depositi e Prestiti proprio quell'immobile. Dunque, c'era una volta un difficile assessorato alla cultura nel comune di Firenze in via Ghibellina, dentro Palazzo Viarelle Colonna. Nel 2014 l'immobile fu venduto a Cassa Depositi e Prestiti per 2.500 euro al metro quadro. Si tratta di 4.500 metri quadri in complessivo e 1.700 di giardino. La proprietà poi è passata a un magnate taiwanese. Ora si stanno realizzando 8 appartamenti extra lusso da 15.000 euro al metro quadro fino a 25.000 euro al metro quadro. 10 milioni totali tra gli allarmi di attivisti e residenti. Fatto sta che appunto se il bene pubblico si svende, poi questa è la fine che si fa. Altre notizie dal Corriere Fiorentino: il caldo, anche nei musei civici caldo e polemiche, condizioni insostenibili, poi fino a 35 gradi nelle aule delle scuole, Prato taglia gli orari di asili e materne. Andiamo anche a vedere le pagine Nazione. Anzi, scusate, rimaniamo sempre sul Corriere Fiorentino per segnalarvi un'altra notizia dalla prima pagina. Buca sulla pista, voli cancellati e maxi ritardi all'aeroporto di Pisa. Niente rimborsi, ma un voucher di 4 euro. Così sul Corriere Fiorentino. Ora andiamo ad altre nuove notizie che, benché non siano diciamo le aperture dei quotidiani, in realtà sono notizie a nostro giudizio fondamentali. E ripartiamo dalla cronaca con i funerali a Pieve di Camaiore di Mirko e Katie Andreoni, madre e figlio uccisi a fucilate dal padre Piero Moriconi il 24 giugno scorso. Un gesto che le prime indagini inquadrano in un contesto in cui l'uomo non accettava la omosessualità del figlio e la posizione ferma della madre nel difenderlo. Ieri una commossa cerimonia con tante persone, tanti palloncini colorati fuori dalla chiesa, dentro la chiesa di Pieve di Camaiore invece molta commozione, anche per le parole pronunciate dalla cugina di Mirko, figlia quindi della sorella di Katie. Corriere Fiorentino: per Mirko e Katie l'omaggio sul palco del Pride a Milano. Dalle pagine invece della Nazione, nelle cronache interne, ritroviamo questa notizia. Eccoci qua. Mi avete insegnato che cos'è l'amore. Camaiore piange le ultime lacrime, con Pieve di Camaiore gremita per l'estremo saluto a Mirko e Katie, uccisi dal padre, marito in casa a colpi di fucile. La cugina dall'altare dice: avevano un cuore immenso. Presente l'assessora ai diritti della regione Alessandra Nardini: si tratta di femminicidio e appunto di omicidio homo lesbo transfobico, dice la assessora. Dalle pagine della Repubblica troviamo questo approfondimento. Avremmo tutti potuto fare di più, l'addio del parroco a Mirko e Katie, ma le parole più toccanti sono quelle che pronuncia la cugina di Mirko, che dice: ciao zia, ciao Mirko, eri come un fratello, non dimenticherò le giornate al mare con voi. C'è una cosa che ho sempre ammirato di te, Mirko, che non sei, ti sei mai vergognato di essere te stesso senza paura del giudizio degli altri, perché nell'essere autentici, nell'amare incondizionatamente, non c'è mai stato nulla di sbagliato. Non eri sbagliato. Questo, le parole appunto cui sono seguite un lungo applauso. Così dalle pagine anche dalla Repubblica. L'altra notizia che invece vi riportiamo è quella delle celebrazioni ieri per il 17° anniversario della strage di Viareggio, 29 giugno 2009. 31 morti causati dall'esplosione dentro la stazione di Viareggio di un vagone cisterna GPL deragliato dai binari, 17 anni di processi. Pochi giorni fa l'ultima sentenza, quella definitiva della Cassazione, che ha mandato in carcere gli ultimi condannati, tra questi anche i vertici delle società delle ferrovie, Trenitalia, RFI, FS e l'allora amministratore delegato Mauro Moretti. Ieri Viareggio come città ha ricordato la strage con una messa, una passeggiata, corteo per le strade della città, un momento di raccoglimento davanti alla Casina dei Ricordi in via Ponchielli. Le 32 vittime sono state tutte ricordate e per tutta la giornata il fischio dei treni dei ferrovieri in omaggio. A Viareggio si onorano i 32 caduti, a migliaia ricordano la strage. Ovviamente dal terreno di Viareggio e Versilia questo tema ritorna tra memoria e giustizia. Strage, primo corteo dopo la sentenza definitiva, scrive il Tirreno. Viareggio non dimentica, corteo in ricordo del disastro ferroviario delle 32 vittime, il primo dopo la conclusione dell'iter giudiziario, migliaia di cittadini a questa iniziativa. E anche sulle pagine del Corriere Fiorentino ritrovate questa notizia nelle cronache interne. 9:29 minuti, ci fermiamo qua qualche istante per la pubblicità, poi il traffico in temporale di muoversi in Toscana. Torniamo fra poco per parlare di Stella Rossa Fest, ma anche di Palestina, perché uno dei talk della festa, il venerdì 3 luglio prossimi, sarà centrato proprio sulla situazione a Gaza in Palestina con la docente dell'Università di Firenze Micaela Frulli e il giornalista Raffaele Oriani e Alassan Selmi, giornalista italiano e giornalista gazawi, che parleranno della situazione a Gaza, che hanno anche raccontato in due libri. Ne parliamo fra pochissimo.
0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo, End Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma, code tra il bivio per la 11 e Firenze Scandicci. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione Livorno, rallentamenti tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Est. In direzione Pisa, code a tratti tra Cascina e Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze, via dell'Orcagna, chiusa per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Stai ascoltando Nova Radio.
1: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9.32 minuti, ancora in diretta con Newsbox, andiamo ai nostri approfondimenti e cominciamo, anzi ritorniamo a parlare della Stella Rossa Fest, la festa dell'Arci di Firenze che torna da domani, 1° luglio, fino a domenica all'SMS di Rifredi con un programma molto ricco. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, fatto di musica, di incontri, di talk, di cucina, convivialità, laboratori, presentazioni di libri. Abbiamo parlato del programma musicale, del programma dei talk nei giorni scorsi. Ora andiamo quest'oggi ad approfondire uno dei temi che appunto animeranno gli incontri della Stella Rossa venerdì prossimo 3 luglio. La Stella Rossa ospiterà un incontro sulla situazione in Palestina e in particolare nella Striscia di Gaza. Ospiti saranno Micaela Frulli, la docente di diritto internazionale dell'Università di Firenze, e due giornalisti, uno italiano, uno Gazzawi, Raffaele Oriani e Alassane Selmi, che assieme in alcuni libri hanno raccontato la situazione che si vive e che si è vissuta in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni proprio a Gaza. E proprio Raffaele Oriani questa mattina l'abbiamo ospite di Newsbox. Buongiorno Raffaele, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, ciao Riccardo, buongiorno a tutte e tutti.
2: Parliamo di Palestina alla Stella Rossa Fest, parliamo di Gaza, un conflitto che è stato oggetto anche 2 anni fa di un nostro talk alla Stella Rossa. Continua un conflitto, eppure se ne parla sempre poco. La nostra attenzione in questo momento, e lo abbiamo letto anche pochi minuti fa con i titoli dei quotidiani online, si parla dei colloqui di pace tra Iran e Stati Uniti a Doha oppure no, si parla dell'accordo tra Israele e Libano e le sue possibili conseguenze. Qualche modo, come dire, il conflitto si è esteso, tanti nuovi fronti si sono aperti, la Palestina e Gaza rimangono, ma come anche nei mesi scorsi, più volte rimangono sotto traccia, no?
5: Sì, il problema è che dopo che c'è stato questo fantomatico cessate il fuoco nell'ottobre dello scorso anno, l'attenzione è scesa drasticamente, ma al genocidio eclatante che provocava, ricordiamoci, abbiamo avuto delle giornate con 200, con 300 civili ammazzati a Gaza fino a ottobre, e oggi siamo in una fase diversa in cui si continua a morire, ma c'è quasi la liquidazione di un popolo, quindi alle morti più eclatanti d'arma da fuoco che continuano, perché Israele continua a bombardare, ci sono ancora i droni, ci sono ancora i cecchini, continuano a essere massacrati bambini e civili, si aggiunge la morte per consunzione di questo popolo, una sorta di liquidazione di un popolo che non ha più niente oltre alle tende, alla propria forza di volontà a cui si aggrappa disperatamente per riuscire in qualche modo a resistere a questa travolgente tsunami di violenza che lo colpisce ormai, pensiamoci, da quasi tre anni, non c'è 2 anni e mezzo, non c'è vita, non c'è ombra di vita normale a Gaza, c'è questo immenso accampamento in cui la gente cerca in qualche modo di sopravvivere tra malattie, fame, freddo, vento, pioggia, i topi, gli insetti, una situazione veramente, veramente spaventosa, completamente, totalmente creata dall'uomo, dall'esercito israeliano, dalla politica di annientamento del governo israeliano.
2: E tutto questo, il paradosso si aggiunge al fatto che c'è appunto un cessate il fuoco, ci dovrebbe essere una Board of Peace, come è stato definito, cioè un organismo che doveva guidare la ricostruzione, la transizione, però come abbiamo letto anche stamattina, uno speciale reportage della Stampa, i bimbi spezzati dalla guerra a Gaza sono proprio le categorie più fragili, quelle che dovrebbero in tutti i modi essere tenuti lontano da qualunque conflitto, che ne pagano le conseguenze.
5: Eh sì, questo Board of Peace sembra veramente sempre di più un espediente per guadagnare tempo, mentre il popolo Gazawi viene liquidato all'oscuro del mondo. Pensiamoci al mondo, i giornalisti possono lavorare ovunque, lo vediamo adesso in Venezuela, situazioni di catastrofi, guerre, colpi di Stato, epidemie, ovunque ci sono i giornalisti, tranne che a Gaza, dove c'erano i giornalisti Gazzavi che sono stati sterminati, ne resistono pochissimi, e tutto il giornalismo internazionale se ne sta alla larga, in sicurezza, fuori, e come dire, vietato l'ingresso, non ha accesso, e tutto questo viene in qualche modo accettato come un provvedimento normale. È ovvio che dovrebbero, le testate di tutto il mondo dovrebbero ribellarsi a una, prima di tutto a questa limitazione insopportabile della libertà di informare, della libertà di essere voce di chi, delle vittime, come è giusto che sia il libero giornalismo.
2: Insomma, questa è una cosa che hai scritto anche in un tuo libro: il genocidio a Gaza è, se non nato, ma sicuramente è stato alimentato proprio da un voltarsi in qualche modo dall'altra parte dei media internazionali, che hanno sposato la narrazione israeliana e anche statunitense di una necessaria reazione dura, brutale, nei confronti di quelli che erano stati dei vili terroristi che avevano fatto un attacco a tradimento.
5: Sì, io penso che ci sia stata una chiara complicità politica del nostro mondo con tutte le azioni, tutti i crimini dell'esercito e del governo israeliano, e c'è stata in me anche una complicità mediatica, cioè il fatto di continuare a raccontare, non per un mese, non per due mesi, non all'inizio quando diciamo i massacri del 7 ottobre avevano lasciato tutti talmente scioccati e destabilizzati che era naturale anche, come dire, schierarsi dalla parte di chi

0: Recentemente con proprio uno di questi giornalisti, Gazawi, che è tra, come dire, un sopravvissuto della sua specie, alla San Selmi, hai raccontato la situazione dal di dentro con altri due libri, Hassan e il genocidio e il popolo meraviglioso. In parte ne parleremo anche nel nostro incontro di venerdì prossimo. Come nasce, ti chiedo, questo rapporto con Alaa San Selmi e poi quindi la decisione di raccontare la situazione a Gaza?
1: Sì, Hassan è un giornalista di Gaza che ha vissuto a Gaza fino a dicembre dello scorso anno, quindi ha passato da giornalista, testimoniato, ha lavorato da giornalista dentro il genocidio per più di 2 anni, per più di 800 giorni. Adesso è in Italia, sarà con noi venerdì e sarà con noi anche Marcella Brancaforte, che è l'illustratrice che ha collaborato con noi i nostri due libri e che diciamo ha creato questo legame con Hassan, perché si sono conosciuti per un'iniziativa di sostegno, di crowdfunding, come ce ne sono state tante in questi anni, e poi Hassan e Marcella hanno cominciato una frequentazione, Hassan a Gaza e Marcella in Italia, per cui Hassan raccontava quello che succedeva tutti i giorni, tutte le notti si sentivano, Marcella disegnava sulla scorta dei suoi racconti e delle immagini che uscivano da Gaza, e poi Hassan sui disegni di Marcella aggiungeva un suo pensiero, una sua piccola frase e considerazione. Da questo è nata una mostra e poi mi sono inserito io e sono nati questi due libri. La testimonianza di Hassan è preziosa perché, come dici tu, è veramente un sopravvissuto. Hassan ha visto morire decine di amici e di colleghi attorno a lui. È riuscito a venire in Italia soprattutto grazie all'impegno del rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tommaso Montanari. Oggi è qui ma continua la sua opera, appunto, di documentazione e di testimonianza.
0: Che è una testimonianza e una denuncia di quello che è, oltre che un genocidio, quindi la distruzione della vita, ma anche quella che voi avete scritto essere il tentativo di distruggere una civiltà.
1: Sì, guarda, a Gaza muoiono veramente tutti, ma con una qualche prevalenza muoiono tutti quelli che hanno qualcosa da fare, da dire, hanno competenze, hanno talenti, hanno voce, hanno scrittura, hanno la possibilità di raccontare. Sono stati ammazzati giornalisti, sono stati ammazzati scrittori, poeti, vengono ammazzati professori universitari. C'è proprio il tentativo di ridurre a stato, come dire, di pura sopravvivenza biologica quelli che sopravvivono. I Gazawi resistono, fino ad ora resistono, arriverà anche il momento di rottura in cui non riusciranno a resistere più, ma fino ad ora resistono a tutto questo in qualche modo con una solidarietà veramente che dà lezioni al mondo. Pensiamo solo che in questi giorni, proprio in questi giorni, decine di migliaia di ragazzi a Gaza provano a dare l'esame di maturità, ovviamente con una rete di collegamenti online, studiando alla luce dei loro smartphone, cercando di recuperare un po' di connessione, magari mentre il drone ti sorvola e non sai se ti sta guardando o se ti sta mirando, e quindi può essere pericolosissimo, ma cercano comunque di andare avanti, perché una cosa sono sicuri, che se rinunciano alla loro cultura sono già morti prima di morire.
0: E anche questo potremo raccontarlo venerdì prossimo durante il nostro incontro, cioè quello che state cercando di fare, raccontare sì il genocidio che avviene, che è straziante, che è brutale e che è però più, diciamo così, anche nel mainstream del racconto giornalistico è più semplice raccontare la tragedia, mentre è più difficile raccontare i piccoli atti di resistenza, di resilienza, come li vogliamo chiamare, che si fanno di fronte a quando appunto il cielo ti sta cascando addosso.
1: Certo, e che non hanno mai smesso di esserci a livello molecolare, capillare, e c'è la rete dell'istruzione che in qualche modo va ricostituendosi in queste

0: scuole tenda, c'è la rete della sanità che in qualche modo resiste, cioè ci sono medici che continuano a fare i medici anche se non ci sono medicinali, anche se non ci sono ospedali, anche se non ci sono attrezzature, ma in qualche modo riescono a dare un filo di conforto. Ci sono le famiglie che resistono nonostante gli orfani siano ormai decine di migliaia, ci sono i ragazzini che continuano a vivere senza una gamba, senza un braccio, senza due bracci, c'è una volontà di vita straordinaria a Gaza, una volontà di vita, come dice sempre Hassan, che include chiunque, basta che gli tolgano dalla vita, gli tolgano gli assassini, gli tolgano la violenza, gli tolgano questa macchina bellica che li sta veramente maciullando, diciamo, ormai da anni.
1: Grazie Raffaele Oriani. Allora, noi lo ricordiamo, appuntamento per il talk, l'incontro alla Stella Rossa Fest venerdì prossimo alle 18.30 circa, nello spazio dei dibattiti, con questo incontro sulla Palestina, ospiti Raffaele Oriani e Alassan Selmi, insieme a Mirella
0: e anche Marcella Brancaforte.
1: E Marcella Brancaforte, l'autrice dei disegni, di bellissimi disegni che trovate nei libri appunto di Raffaele e di Hassan, insieme a Michaela Frulli, Università di Firenze. Quindi l'appuntamento è venerdì prossimo. Grazie Raffaele, ci vediamo presto.
0: Grazie,
1: insieme
0: grazie,
1: a chi ci ascolta, chi vorrà venire alla Stella Rossa Fest. 9:46 minuti, ci fermiamo qualche istante, linea a qualche minuto di pubblicità, di musica, e poi torniamo per altre notizie, altri approfondimenti.

0: Newsbox.
1: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: 9:48 minuti, ancora Newsbox. Torniamo su una vicenda di cui vi abbiamo parlato sia nei giorni scorsi in alcuni approfondimenti, sia anche stamattina leggendo i titoli dei quotidiani. È la strage di Viareggio del 2009. Ieri ricorreva il 17° anniversario e la città di Viareggio ha ricordato quella vicenda che costò la vita a 32 persone, un vagone pieno di GPL che attraversava la stazione del Ragliò, esplose, investì le case intorno, soprattutto via Ponchielli, intorno alla stazione, 32 le vittime, soprattutto nei giorni successivi per le ferite riportate, tanti anche i giovani e i giovanissimi che sono deceduti in quella vicenda. 17 anni sono passati, Viareggio non dimentica, come recita lo striscione che ieri è stato portato per le strade della città, che da anni, ogni 29 di giugno, sfila in corteo per non dimenticare quella strage. Ma quest'anno un fatto nuovo è intervenuto, il giudizio definitivo della Corte di Cassazione che dopo 7 gradi di giudizio ha emesso le sentenze definitive, e lo abbiamo raccontato, i principali manager delle agenzie e delle aziende del settore ferroviario coinvolte nella vicenda, da RFI a Trenitalia, il gruppo FS, le società Gatex Austria, Gatex Germania, le officine Jugendhal che dovevano controllare quel famoso carro cisterna che vide ruppersi un assile e quindi il deragliamento. Per loro le condanne definitive, anche a diversi anni di carcere, per quindi sono esecutive. Venerdì scorso è entrato nel carcere di Orvieto il accusato più importante, più noto, Mauro Moretti, amministratore di FS ai tempi. Ne parliamo con Marco Piacentini, che è uno dei sopravvissuti alla strage è all'interno dell'associazione dei familiari delle vittime. Buongiorno e ben ritrovato.
3: Buongiorno a tutti.
2: Che effetto le ha fatto ieri sfilare in corteo, in quel corteo che tante volte l'ha visto partecipare, ma stavolta con la consapevolezza che una sentenza definitiva la giustizia italiana l'ha emessa?
3: La prima cosa che ci è venuta in mente è che si è posta la parola fine. Dopo 17 anni, oltre 250 udienze, dove noi siamo stati presenti, dico noi perché io e altri familiari e l'associazione stessa sempre state presenti, si è potuta mettere la parola fine non con una prescrizione o con nulla di fatto, come spesso accade nei grandi processi italiani, ma con l'accertamento delle responsabilità. Questa è la cosa più importante.
2: Le posso chiedere che cosa ha provato quando le è arrivata la notizia che la Cassazione aveva emesso il verdetto? Tra l'altro, lo ricordiamo, voi non eravate stati avvertiti come parti civili che c'era l'udienza alla Cassazione, perché era soltanto una questione di rideterminare la pena per gli accusati. Quindi in qualche modo è arrivata a sorpresa, anche se chiaramente dalla Cassazione si attendeva un giudizio. Che cosa ha pensato in quel momento?
3: Ma vede, intanto le devo dire per precisione di fatti che la Cassazione si era espressa definitivamente 2 anni fa. Poi per una parte, che qui non sto a citare tecnicamente e quindi non mi dilungo, una piccola parte della determinazione delle pene, quindi si parlava di mesi, è stato fatto ricorso e quindi poi siamo tornati in un momento in Cassazione, ma la Cassazione aveva già espresso il suo verdetto 2 anni fa. È chiaro che ha fatto clamore perché adesso si sono, tra virgolette, aperte le porte del carcere a tutti gli 11 imputati prima e poi condannati da 2 anni fa, ma ieri diventano, diciamo così, le pene diventano esecutive, quindi questo ha fatto scalpore. A noi però non è cambiato niente, soprattutto perché noi quello che abbiamo perso l'abbiamo perso il 29 giugno del 2009. Come sempre abbiamo detto, non cercavamo vendetta, ma cercavamo giustizia. E anche se è una parte, perché ricordiamo che sono stati condannati per il disastro ferroviario, ma l'incendio colposo, lesioni colpose gravi gravissime e l'omicidio colposo sono andati tutti in prescrizione, nonostante che nei vari gradi di giudizio, appunto ha detto 7 tribunali, e oltre 30 giudici hanno giudicato queste persone colpevoli anche di quei reati, ma la prescrizione purtroppo ha cancellato questa parte di pena.
2: E nonostante questo, nei giorni scorsi si sono moltiplicate le prese di posizione critiche nei confronti della Cassazione. Si è parlato di una sentenza discutibile, di responsabilità più che personale oggettiva dei manager, cioè come a dire non è che avrebbero potuto sapere che quel assile era danneggiato e quindi vengono condannati per una sorta di responsabilità nel comandare. Che effetto le fanno queste prese di posizione, queste dichiarazioni? Anche da parte di esponenti politici, come dire, di alto livello e diciamo anche di tutti gli schieramenti.
3: Ma guardi, io dico questo. Intanto darei una risposta a quello che è stato il commento dell'avvocato di Moretti, che parlava di festeggiamenti. Come ho detto prima, noi non abbiamo niente da festeggiare, assolutamente, perché siamo le uniche persone che hanno perso dei familiari. Io ricordo che ho perso mia moglie Stefania, mio figlio Luca e mio figlio Lorenzo. Leonardo, che era il più grande, è stato ritrovato sotto le macerie dopo 4 ore, io sono stato in coma farmacologico per un mese e tutt'oggi devo fare riabilitazione per poter stare e vivere almeno in una minima situazione di comfort. Quindi questo è il primo punto. E il fatto che l'avvocato abbia detto che noi festeggiamo, già questo la qualifica, no, per quello che è. Per quanto riguarda invece tutto il resto delle persone che si sono permessi di commentare questa sentenza, io vorrei sapere se hanno letto almeno una carta di quelle oltre 170.000 carte e 200 udienze che abbiamo fatto, a cui abbiamo assistito, sono informati. Ecco. E io penso che in questo momento si è detto la qualunque su tutto per difendere un personaggio che ha rappresentato e rappresenta il potere in Italia.
2: Senta, da parte delle istituzioni in questi 17 anni spesso avete segnalato un certo disagio, ecco, vi siete sentiti soli, quali istituzioni avete sentito vicine, quali invece meno vicine? Nell'ultimo ore si è anche discusso della mancata presa di posizione della sindaca di Viareggio, che però peraltro ieri sera era presente al corteo, insomma, e a ricordare la strage.
3: Certo, no, in primis noi siamo stati lasciati soli a quel processo dallo Stato, che si è ritirato in primo grado prendendo un risarcimento, no? Di 10 milioni di euro e ritirandosi come parte civile, cosa che per noi ci è sembrata assurda, perché volevamo che lo Stato partecipasse in quanto per tenere conto di quello che è il problema, perché poi queste condanne sono arrivate perché c'è un problema di sicurezza in ferrovie e speriamo che qualcuno, poi il Ministro dei Trasporti, faccia la domanda giusta, cioè se dal 2009 a oggi sono cambiate i parametri della sicurezza delle ferrovie italiane. Questa è la prima cosa. In secondo luogo abbiamo avuto però il supporto della Regione Toscana e della provincia di Lucca, mentre purtroppo l'amministrazione precedente, voglio ricordare che l'amministrazione precedente a questa, in un momento dove c'era l'appello TER, perché questo si parlava del terzo appello, in silenzio, senza far sapere nulla né ai cittadini né ai familiari, hanno accettato quello che era un risarcimento e sono usciti dal processo. Ecco, questo atto vile noi l'abbiamo sempre condannato, ma le risposte chiaramente non sono mai arrivate, perché veramente hanno preso i soldi sotto braccio, dico io, e sono scappati via. Ecco, questa è la situazione che abbiamo dovuto gestire, oltre poi a tutta la parte progettuale.
2: Lei diceva bisogna fare una domanda al Ministro dei Trasporti per capire se dopo, diciamo, 17 anni qualcosa è cambiato. Gliela faccio anch'io a lei. Viareggio potrebbe ripetersi oggi, domani, dopodomani?
3: A quello che so io, però, ripeto, non ho tutte le basi per poter dare un giudizio definitivo, però quello che so sicuramente la situazione è quella. Quello che è certo, e questo ne sono sicuro, lo posso affermare, che i vigili del fuoco tutt'oggi non sanno a che orario e cosa passa di pericoloso sulle nostre ferrovie attraverso le nostre città. Quindi anche quella sera lì che hanno fatto quell'intervento e sono stati veramente degli eroi, perché questo bisogna sottolinearlo, hanno fatto un intervento senza sapere qual era il combustibile o qual era il prodotto che stava bruciando. Quindi per caso era GPL, ma poteva essere un acido, poteva essere qualsiasi altro tipo di incendio che magari poteva provocare danni. Loro hanno fatto un intervento alla CE. Poi si sono adattate alla situazione. Ecco, questa che è una cosa che potrebbe essere semplice, fattibile, comunicata a tutti i comuni dove vengono attraversati dei merci pericolosi da ferrovie, ad oggi non viene fatto.
2: Le chiedo, ora le sentenze sono state emesse in modo definitivo, il percorso giudiziario per la giustizia italiana è concluso, come prosegue il vostro lavoro a livello di associazione, a livello di singoli, a livello di comunità?
3: Allora, sicuramente ci alleggeriamo di tutta quella parte processuale che ci ha visto coinvolti non solo nelle oltre 250 udienze, come dicevo prima, ma anche in tutti gli appuntamenti con gli avvocati, con i periti, per studiare le carte, per studiare il modo di presentarsi in aula e di controbattere ad alcune affermazioni a volte anche assurde, ma non sto qui ad elencarle perché sarebbe un elenco veramente lungo. E questa è una parte che ci alleggerisce tantissimo. Dall'altra parte siamo e saremo impegnati per quanto potremo nelle nostre possibilità di cittadini nel sicuramente attenzionare quelle che sono la sicurezza in ferrovia e nei luoghi di lavoro, perché questa è una priorità per tutti i cittadini italiani.
2: Le chiedo un'ultima cosa: quando ha saputo della sentenza della Cassazione si è sentito con suo figlio, quello che appunto lei ha detto essere stato poi tratto fuori dalle macerie e sopravvissuto per miracolo anche lui alla strage, che cosa vi siete detti?
3: Ma guardi, mio figlio Leonardo ora studia è a Milano, sta facendo un percorso di studi importante e chiaramente io l'ho subito contattato e lui, anche lui come me, ha fatto un sospiro di sollievo perché si è sentito alleggerito di un peso che oltremodo gravava sulle nostre spalle, di una responsabilità che ci eravamo presi di portare in fondo questa parte della nostra vita, cioè seguire questo processo in maniera attiva e propositiva.
2: Grazie Marco Piacentini, ovviamente noi, come abbiamo fatto in questi anni, seguiremo anche le vostre prossime iniziative come associazione, come ha detto lei, in sostegno e supporto di una maggiore sicurezza dei trasporti ferroviari. Grazie per la sua testimonianza ovviamente e a risentirci.
3: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: Sono 10 e un minuto, ci fermiamo qua con il nostro Newsbox, lasciamo ora la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva Luci della Ribalta, l'agenda 20 di Nova Radio. Nel pomeriggio gli appuntamenti fissi sono quelli con Sputnik alle 15, quindi la nuova musica presentata da Martina Agnoletti, alle 16 Nova Radio News con gli aggiornamenti dell'attualità dalla Toscana, e Newsbox torna domani 9 e 5 minuti puntuali. Un saluto da Riccardo Pinzaluti, rimanete in sintonia sulle frequenze di Nova Radio.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Gli inviati americani Kushner e Witkoff sono in arrivo in Qatar per la riapertura di colloqui sull'Iran, ma su di essi pesa l'incombere di nuove violenze. Due pasdaran sono rimasti uccisi e altri due feriti in un attacco notturno definito terroristico da Al Jazeera nelle vicinanze del confine occidentale con l'Iraq. Teheran ricorda che l'accordo quadro con Washington prevede che i negoziati possano partire solo dopo l'attuazione di altri punti dell'accordo, tra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Libano e anche stamani un'agenzia libanese riferisce di nuovi attacchi israeliani nel sud del paese. Arrestati dai carabinieri i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Siegfried Ranucci il 16 ottobre 2025 a Pomezia, nei pressi di Roma. Quattro le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due auto parcheggiate in strada e il danneggiamento del muro perimetrale. E sono gravissime le condizioni di due dei tre cittadini ucraini feriti gravemente ieri sera nell'esplosione che sarebbe stata provocata da un attentato nel condominio dove abitano nel Principato di Monaco. Si tratterebbe dell'oligarca Vadim Ermolaev e della compagna, mentre il figlio tredicenne non sarebbe in pericolo di vita. L'attentatore sarebbe un uomo che avrebbe lasciato uno zaino con l'esplosivo nella hall del condominio. Un 34enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale e furto a Procida, nel napoletano, dopo essersi introdotto nell'abitazione della vicina di 36 anni tentando di abusarne mentre i figli piccoli erano in casa. Nella colluttazione la donna è riuscita a liberarsi e ad allertare il compagno, che ha chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, risulta già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati di violenza di genere. Debutto convincente dell'Italia Under 19 agli europei di categoria iniziati in Galles. Gli azzurri hanno sconfitto 2-0 la Serbia grazie alle reti su rigore di Liberali e sigillo di Idrissou. Giovedì alle 15 Italia-Croazia, match che può valere già l'accesso alla semifinale, traguardo che varrebbe anche il pass per il mondiale Under 20. Intelligenza artificiale e fotografia. Honor presenta il suo Honor 600, un dispositivo che punta a portare funzioni avanzate di AI photography a un pubblico sempre più ampio.
4: L'evoluzione della fotografia mobile compie un nuovo passo in avanti con il debutto sul mercato del nuovo Honor 600, un dispositivo che punta a ridefinire il rapporto tra l'utente e l'intelligenza artificiale applicata alle immagini. Questo smartphone si posiziona come un punto di equilibrio tra prestazioni d'avanguardia, estetica premium e immediatezza d'uso, con l'obiettivo di democratizzare funzioni tecnologiche fino ad ora riservate a segmenti di nicchia. Sulla strategia aziendale e sulla visione del brand è intervenuto direttamente Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Honor Italia, il quale ha sottolineato che con la nuova Honor 600 Series Honor vuole rendere l'innovazione dell'intelligenza artificiale della fotografia sempre più accessibile, offrendo a un pubblico ampio strumenti in grado di trasformare ogni momento in un'esperienza creativa.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio. Community Radio.
7: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, il festival Middle East Now presenta To Close My Eyes and See Fire di Nicola von Leffern e Jacob Karl Sauer in versione originale con i sottotitoli in italiano e in inglese. Cinema anche nel chiostro di Sant'Orsola alle 21.30 in proiezione Sorry Baby, le prime volte di Eva Victor. Per Urbano Fantastico la rassegna a cura di Cantiere Obraz alle 19.00 la passeggiata urbana nel complesso delle Murate dedicata a Caterina De Medici. Per Pop-up, la rassegna che porta la musica live alle fermate della tranvia, dalle 19 alle 20 alla fermata Libertà, il cantautore Francesco Rainero con Eugenio Nardelli alle percussioni suonerà Le innocenti evasioni di Battisti e Mogol. torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'associazione culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Martedì 30 alle ore 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Per Glass Sound Festival in Palazzo Medici Riccardi, in sala Luca Giordano alle 18, To Florence with Love, Firenze culla eterna, musa ispiratrice. Oltre il tempo suonano il maestro Gianluigi Zampieri con l'orchestra da camera dei Trillo. Per Incanto d'estate la rassegna a cura di Agimus alle 19 alla Biblioteca Buonarroti a Villa Pozzolini, amoroso duo dipingendo Bach con Luca Provenzani al violoncello ed Enrico Guerrini alle pitture estemporanee, le musiche sono di Bach. Si festeggiano i 150 anni dell'affratellamento di Ricorboli alle ore 21, il salotto musicale L'Ottocento Fiorentino in cui nasce l'affratellamento, un concerto in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze a cura di Elisabetta Sepe con l'introduzione di Alberto Battisti, a seguire il brindisi in teatro con il tango a cura di Matteo Panero e Patricia Hilliges. Alle ore 21:15 al Teatro Romano di Fiesole, Fatumata Diawara in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17:30 le selezioni musicali del martedì, alle 18:30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
9: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
10: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

capo si mangiava, la madre sulla sedia piangeva, la grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva a tutti i costi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe, i fuochi per la festa del paese sulle tombe.

0: bene così. Anche se tra poco devo svegliare.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per viabilità esterna che non riceve coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
4: Stai ascoltando Nova Radio 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, con 4 stelle iridate appuntate sulla maglia, l'Olanda per 5 volte tra le prime 4, devono dire addio anzitempo ai campionati del mondo e tra l'altro entrambe nel peggior modo possibile, vale a dire dopo i calci di rigore. I tedeschi, dopo l'1-1 di tempi regolamentari e overtime, per la verità finora mai troppo convincenti, hanno alzato bandiera bianca ai tiri dal dischetto al cospetto del Paraguay, delle parate del numero 1 Gil, che 4 anni fa dovette vendere magliette, pantaloncini e guantoni per mandare avanti la famiglia e curare il figlioletto malato. Nella notte è arrivato l'altro sorprendente verdetto. Gli 11 metri hanno condannato i tulipani esaltando il Marocco 1-1 al 120°. Hakimi e compagni volano agli ottavi, dove troveranno il Canada. Si salva per il rotto della cuffia il Brasile di Carlo Ancelotti, che sotto 1-0 col Giappone pareggia con Casemiro, vincendo in rimonta 2-1 al 95°, con il sigillo di Gabriel Martinelli. La Seleção aspetta la vincente tra Costa d'Avorio e Norvegia stasera di fronte, ore 19, mentre alle 23 da Francia-Svezia uscirà l'avversaria del Paraguay. Voltiamo pagina, alle spalle il crollo di Parigi, lontano dai campi da un mese, ci mette oltre 3 ore Jannik Sinner per incamerare la prima vittoria al torneo di Wimbledon. Il campione di carica dello slam londinese batte al quinto set e dopo oltre 3 ore di battaglia il serbo Kecmanovic, stringendo anche i denti dopo una caduta e una ferita al piede. Ascoltiamo il numero uno del mondo, che domani affronterà nel secondo turno il portoghese Borges.
2: La sensazione di ritornare in campo è la sensazione più bella, nell'altro senso ho qualche dubbio, ovviamente da un anno che non gioco una partita ufficiale su questa superficie, però posso essere contento di aprire questo grande slam con una battaglia del genere, anche i dubbi che oggi abbiamo sorpassato, quindi è stato un ottimo inizio. È andato tutto bene, soprattutto su questa superficie è un attimo farsi male, lunga entrata, ha fatto un piccolo taglio che poi sembra più grande di quanto fosse, però dopo 2-3 punti poi è andato via totalmente il dolore, quindi sono contento di come è andata, ecco.
1: Sempre in chiave Italia, eliminati Darderi e Elisabetta Cocceretto, oggi esordi di Berrettini con Bolli, Arnaldi, Sonego tra le donne, tocca a Paolini e Grant. Chiudiamo con la pallanuoto. Dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38° scudetto della sua storia. I Liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie di finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
5: La Fondazione Cure to Children è un'organizzazione no profit nata 19 anni fa per permettere che bambini affetti da patologie onco-ematologiche possano guarire indipendentemente dal luogo in cui vivono, offrendo loro le migliori cure nei paesi di origine. Ne abbiamo parlato con Roberto Valerio, membro del direttivo.
6: Nasce per volontà di un medico specializzato in onco-ematologia pediatrica e un gruppo di genitori che purtroppo hanno vissuto la triste esperienza di vedere il loro figlio prima ammalarsi e poi soccombere, mentre nel mondo degli adulti c'è molta più attenzione dal mondo scientifico. Intorno a questi bambini non c'è questa attenzione che pensiamo, però ci siamo subito resi attivi nell'idea di far nascere appunto Cure to Children, la cura che va al bambino, un progetto di equità globale caso nell'oncoematologia pediatrica.
5: La mission della vostra realtà è fornire le cure ai bambini dove vivono.
6: Direttamente nei loro paesi, creando dei veri e propri centri partner. Si è creata proprio una rete tra sud-sud e molti medici indiani promuovono e aiutano i colleghi in Africa. E noi, il nostro compito è la supervisione in questi casi proprio della prima somministrazione dei farmaci salvavita. La nostra strategia è quella di non sostituirci con i medici locali, ma fornire farmaci e il cosiddetto know-how. Cerchiamo di motivarli e far crescere loro in loco e creare appunto questi piccoli centri dove poi confluiscono questi bambini prevalentemente molto poveri, dove non avrebbero sicuramente accesso a cure appropriate.
5: Quante famiglie in questi anni avete assistito, avete aiutato?
6: Abbiamo incontrato e preso in carico oltre 15.000 bambini. In questi paesi dovete sapere che quasi il 90% dei bambini malati non ha accesso a terapie adeguate e la sopravvivenza va altamente al di sotto del 20%. E invece nei paesi occidentali la curva di guarigione di questi bambini sfiora il 90%. Questo per farvi capire che differenza importante c'è nei confronti di queste realtà.
5: Anche il lavoro che fate di raccolta dati, di condivisione di pratiche è importante, no?
6: Noi abbiamo investito fin da subito in un database molto efficace, si è creato un patrimonio di conoscenze incredibili in questi 19 anni di attività che adesso stiamo promuovendo. La Fondazione Biagioni Borgogni ha concesso appunto un contributo importante per elaborare tutti questi dati, tutti questi bambini che abbiamo seguito, curato, guarito con l'intelligenza artificiale, proprio per creare un portale dove sfruttare tutte queste conoscenze per prevenire tutte quelle insidie che queste cure purtroppo possono dare, soprattutto quelle patologie che necessitano di trapianto di midollo osseo. Dovete sapere che ancora oggi il trapianto di midollo osseo è l'unica terapia salvavita per particolari patologie. Ecco che questo progetto sull'intelligenza artificiale darà davvero grandi frutti. Un aspetto è l'aspetto scientifico. La Fondazione ha pubblicato tutta questa attività di ricerca e cura nel mondo, ha creato davvero un patrimonio non indifferente sotto questo aspetto.
5: Per tutte le informazioni si può consultare il sito cure2children.it con CU scritto con il numero 2.
4: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT. Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino e tra Monte San Savino e Arezzo. Sulla Fipilì ancora per traffico intenso, rallentamenti tra la Strassigna Firenze Scandicci in direzione Firenze e tra Monte Lupo ed Empoli Est in direzione Mare. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impunita Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni. Per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.
3: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che avrebbe agito su commissione, quello che la sera del 16 ottobre scorso fece esplodere un ordigno ad alto potenziale davanti all'abitazione del giornalista televisivo Sigfrido Ranucci a Pomezia, nei pressi di Roma. Il gruppo avrebbe agito dietro compenso di migliaia di euro. Uno dei quattro arrestati, residente a Cicciano nel comune di Napoli, gli altri tre, tra cui una donna, nell'Avellinese. Il conduttore di Report, intervistato dalla trasmissione sempre di Rai 3 Agora Estate, ha voluto ringraziare i carabinieri spiegando che ora occorrerà capire se in quella vicenda ci siano altri livelli. Il settore media in Italia risente di una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione, denuncia il rapporto divulgato dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato e un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico. La situazione della libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Vittorio di Trapani. Altre vittime italiane tra le macerie del terremoto in Venezuela, il cui bilancio complessivo è salito oltre 1.400 morti, oltre 50.000 dispersi. Si tratta di 5 persone del Salernitano appartenenti alla stessa famiglia che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. I nostri connazionali feriti risultano al momento 4, quelli dispersi 40, 29 gli italiani rintracciati. Sgominata dalla squadra mobile di Napoli, una banda dedita alle truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri, che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine, una notizia dalla pallanuoto: dopo la Coppa Italia, la Pro Recco conquista il 38esimo scudetto della sua storia. I liguri hanno chiuso sul 3-0 la serie finale contro Brescia, battuta 17-12 in gara 3, oltremodo nervosa, caratterizzata da 2 espulsioni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili rallentamenti per un veicolo in avaria tra Ponte d'Era Ovest Ponsacco e Ponte d'Era Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze. Luci della ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, il festival Middle East Now presenta To Close My Eyes and See Fire di Nicola von Leffern e Jacob Karl Sauer in versione originale con i sottotitoli in italiano e in inglese. Cinema anche nel chiostro di Sant'Orsola alle 21.30 in proiezione Sorry Baby, le prime volte di Eva Victor. Per Urbano Fantastico la rassegna a cura di Cantiere Obraz alle 19, la passeggiata urbana nel complesso delle murate dedicata a Caterina De Medici. Per Pop-Up la rassegna che porta la musica live alle fermate della tranvia dalle 19 alle 20 alla fermata Libertà, il cantautore Francesco Rainero con Eugenio Nardelli alle percussioni suonerà Le Innocenti Evasioni di Battisti e Mogol. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Martedì 30 alle ore 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Per Glass Sound Festival in Palazzo Medici Riccardi, in Sala Luca Giordano alle 18, To Florence with Love, Firenze culla eterna, musa ispiratrice. Oltre il tempo suonano il maestro Gianluigi Zampieri con l'orchestra da camera dei Trillo. Per Incanto d'estate la rassegna a cura di Agimus alle 19 alla Biblioteca Buonarroti a Villa Pozzolini, amoroso duo dipingendo Bach con Luca Provenzani al violoncello ed Enrico Guerrini alle pitture estemporanee, le musiche sono di Bach. Si festeggiano i 150 anni dell'affratellamento di Ricorboli alle ore 21, il salotto musicale L'Ottocento Fiorentino in cui nasce l'affratellamento, un concerto in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze a cura di Elisabetta Sepe con l'introduzione di Alberto Battisti, a seguire il Brindisi in teatro con il tango a cura di Matteo Panero e Patricia Hilliges. Alle ore 21.15 al Teatro Romano di Fiesole e Fatumata Diawara in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera.
2: Luci della ribalta.
1: Agenda eventi di Nova Radio.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
4: Torna a Montespertoli Rocco Monte Festival, il festival musicale indipendente organizzato dall'associazione Vitamina M, composta quasi esclusivamente da giovani volontari. Il festival si terrà dal 10 al 12 luglio con Ex Otago, Ministri e Virginiana Miller. Tutti i concerti sono a ingresso libero. Info su roccomonte.com. L'associazione Caregivers Pisa presenta a luglio Col bene che ti voglio, una grande festa evento culinario che vede i ragazzi con disabilità protagonisti assoluti. Apericena, laboratori di cucina ed inaugurazione del giardino attrezzato. L'evento si terrà martedì 7 luglio alle 19 presso il centro polivalente Capovani di Orzignano. L'associazione di pubblica assistenza di Sassofortino cerca volontari a Grosseto per attività di trasporto sociale e protezione civile. Per info scrivere a info@pubblicaassistenzasassofortino.it.
3: Agenda Chesbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
5: Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassi, a senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa. I regionali subiranno ritardi, modifiche e cancellazioni per tutta la giornata di oggi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: La radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Un commando che ha agito dietro compenso su commissione con alle spalle una solida organizzazione, quello che avrebbe compiuto lo scorso ottobre l'attentato di Lamitardo ai danni di Sigfrido Ranucci, arrestati i presunti esecutori. Sentiamo Davide Camera.
2: Su commissione, dietro compenso economico e con metodo mafioso. A questo risultato sono arrivati gli investigatori che non hanno mai smesso di indagare sull'attentato compiuto a Pomezia, in provincia di Roma, davanti alla villetta del giornalista conduttore di Report. Un esplosivo potente che avrebbe ucciso se qualcuno fosse passato da quelle parti al momento dello scoppio. Indagini complesse anche per i tentativi di ostacolarle con bonifiche per cercare microspie e distruzione di schede SIM. Ma i carabinieri, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno incrociato dati, tabulati telefonici, immagini di videosorveglianza, ricostruendo il tragitto di un'auto noleggiata dalla Campania verso Roma e poi nel rapido ritorno dopo l'attentato. Questo paziente lavoro ha portato a 4 arresti, uno nel napoletano, 3 nell'avellinese, tra cui una donna. Le accuse, a vario titolo, riguardano tra l'altro la detenzione e l'uso di ordigno esplosivo e c'è l'aggravante mafiosa. Ci sono altri indagati, varie perquisizioni. Ora si cerca il livello superiore, quello che avrebbe fornito anche assistenza legale al comando. Intanto Ranucci ringrazia procure e forze dell'ordine. Questa parte dello Stato dice: non mi ha mai abbandonato.
1: E le aggressioni e intimidazioni ai giornalisti sono documentate anche nel rapporto sulla situazione dei media in Italia divulgato ieri dall'Istituto Universitario Europeo di Firenze, che evidenzia inoltre irrisolte concentrazioni editoriali nel settore privato, un rapporto sempre più problematico tra politica e servizio pubblico, anche per l'assenza di norme sull'indipendenza effettiva della RAI, e una grave crisi economica con ricadute su occupazione, stabilità contrattuale e retribuzione. La libertà di stampa si sta deteriorando a un punto di non ritorno, commenta ai nostri microfoni il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Vittorio Di Trapani.
3: Sulla libertà di stampa l'Italia ignora tutte le indicazioni europee. Nessuna norma per garantire l'autonomia alla RAI, nessuna norma contro le querele bavaglio, nessuna norma per garantire la sicurezza dei giornalisti. E poi 3 giornalisti spiati in Italia e da oltre un anno il governo non dice da chi e perché. Per poi arrivare al precariato dilagante con giornalisti sottopagati. L'Europa non può più accettare tutto questo. Uno dei paesi che ha fondato l'Unione oggi sta affondando l'Europa dei diritti e delle libertà.
1: Era posto sotto sanzioni dal governo ucraino per presunte collaborazioni con la Russia. Vadim Ermolaev, gravemente ferito con la moglie la notte scorsa per un presunto attentato a Monte Carlo, ferito in un'esplosione in modo più lieve anche il figlio tredicenne. Si tratta di un ricco imprenditore di Dnipro che aveva intentato una causa contro Mosca per i danni causati nell'offensiva, ma poi era finito sotto accusa da Kiev per attività nella regione occupata della Crimea, fino a rinunciare alla cittadinanza ucraina. Non emergono rivendicazioni per l'attacco. Risponderemo a ogni violazione della tregua, avverte il ministro della difesa iraniano Ebn Reza, lamentando interferenze extraregionali dopo l'ultima violenza. 2 pasdaran sono morti in un attacco nei pressi della frontiera occidentale del paese. E mentre sono in arrivo in Qatar gli inviati di Trump per nuovi colloqui con l'Iran, Teheran ricorda la precondizione del cessate il fuoco anche in Libano, mentre anche stamani sono stati segnalati nuovi bombardamenti israeliani. Sgominata dalla squadra mobile della questura di Napoli, una banda dedita a truffe agli anziani col metodo del falso maresciallo dei carabinieri che telefonava per comunicare il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale e quindi la necessità di un risarcimento immediato. I colpi sono stati messi a segno in tutta Italia, 6 le persone arrestate di età tra i 21 e i 61 anni. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Nola. Infine il tennis, in archivio il debutto vincente, seppur sofferto, di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Salgono alla ribalta altri 6 tennisti italiani, 4 uomini e 2 donne, ma allo slam londinese tutti gli occhi oggi sono per il ritorno dell'ex regina 44enne Serena Williams. Jenny De Gaetano.
4: Dove eravamo rimasti? Ma soprattutto si tratta di una trovata mediatica per scuotere il circuito senza stelle oppure l'affascinante sfida di raggiungere il mito Margaret Court a quota 24 slam al campo, o meglio all'erba? L'ardua sentenza. Certo è che Serena Williams, all'alba dei suoi primi 45 anni, praticamente senza racchetta dal 2022, in mezzo a una doppia maternità. Non ha scelto Wimbledon per caso, perché le specialiste latitano e l'ultima in grado di calare segnare una doppietta nello Slam londinese 2015-2016 fu proprio lei. Insomma, non esiste una tennista dominante su questa superficie. L'ex regina della WTA inizierà il suo cammino oggi contro l'australiana Joint. Giovedì il debutto in doppio, più che mai glamour, in coppia con l'amata Venus. Insieme hanno conquistato 14 Slam, di cui 6 proprio ai Championships. Per il resto, aspettando il ritorno in campo di Sinner domani opposto al portoghese Borges, oggi giorno di debutto per altri 6 azzurri, i ragazzi Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini, le ragazze Jasmine Paolini e Tyra Grant.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di recensire le notizie di attualità attraverso una lente molto speciale. Vogliamo analizzare il modo in cui la società umana si relaziona al resto del vivente, in particolare agli altri animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Questa è la puntata numero 856 e parleremo di attivismo contro la caccia delle balene. Parleremo dei cavalli sfruttati per trascinare turisti in carrozzella con questo caldo terribile. Parleremo della fine di Mirko, il lupo che avevamo seguito in una delle scorse trasmissioni. E per concludere, Emilio Maggio, filmologo antispecista, commenta per noi il film Hen, storia di una gallina.

attivista anticaccia alle balene, Holmsteinn Harðason, non so esattamente come si pronunci perché l'islandese è una lingua veramente ardua, si è incatenato all'albero della nave Kval 9 prima che questa salpasse dal porto di Reykjavik nel tentativo di ostacolare la partenza di una nave baleniera. L'attivista si è arrampicato sulla coffa e si è legato, ma l'imbarcazione ha preso ugualmente il largo. È accaduto in Islanda, dove è ripresa la caccia alle balene in spregio a una moratoria che era stata decisa nel 2023 e che era stata rispettata negli scorsi anni. Quest'anno però il governo islandese ha rilasciato una licenza a una società di caccia alle balenottere comuni. L'Istituto Islandese di Ricerca Marina e delle Acque Dolci ha raccomandato che il numero annuale di balenottere da sacrificare nel 2026 non superi i 150 esemplari, con un calo del 28% rispetto al contingente annuale raccomandato per il periodo 2018-2025. La balenottera comune è il secondo animale più grande della Terra dopo la balenottera azzurra. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Holmsteinn Harðason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Harðason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visir. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. Il signor Harðason quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena. Ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986 a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.

E seguiamo la vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i sanpietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. Anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo. L'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino, e noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto.

Quando diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è «Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi». Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto sull'Appennino tosco-emiliano nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione in una nota esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa ai Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso. Un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento, la solita condanna a morte, ma invece del lupo condannato è stato ucciso un altro lupo, un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore, l'unica cosa che volevamo sottolineare era il fatto che di Mirko, per l'appunto, avevamo parlato due puntate fa, per rallegrarci del suo attraversamento delle Alpi in lungo e in largo per cercare una areale dove riprodursi. Ecco, Mirko non potrà riprodursi, Mirko non c'è più.

0: Sul venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che, tra ironia e suspense, il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane, che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente. Che ci convince assai di più è quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
1: Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Balfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente documentario, addomesticato, della Disney, il cui intento primario era quello di narrativizzare l'agency degli animali assecondandone i presupposti antropomorfi per meglio mettere in risalto vizi e virtù del contraltare umano. Più che vedere il mondo attraverso l'occhio di una gallina, dettaglio che tra l'altro conferisce ai primissimi piani del volto di Hen un vago e inquietante climax orrorifico, il film in questione sembra voler stupire l'occhio dello spettatore con riprese ad altezza, uccello terricolo, montaggio serrato e trucchi che ormai fanno parte di un repertorio cinematografico desueto e obsoleto, ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere agli effetti digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei Chuck, come può essere appunto una gallina, e che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, che per esempio, per dare maggiore enfasi al grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Annie, infatti, le galline usate sono ben 8, Una, per esempio, più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della, nel modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa e così via. Una serie di strategie narrative ben congegnate, dunque, evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Infatti, per esempio, è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga e per soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva eccentrica a quella umana perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza Animale da Reddito, quel baby maialino coraggioso. Dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco, sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cao. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film e i versi dell'haiku che accompagnano i titoli di testa e di rugiade, un mondo di rugiade, eppure, eppure, potrebbero essere tradotti prosaicamente con è nato prima l'uovo o la gallina.

0: E per la cucina il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Sia ben chiaro che noi al massimo strapazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova. La far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 150 ml di latte di mandorle al naturale, 3 pomodori verdi, 50 g di farina tipo 0, 20 g di olio extravergine di oliva più altro per cuocere la far frittata, qualche foglia di basilico fresco, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Unite l'olio extravergine, sale e pepe e lasciate riposare per qualche ora, anche tutta la notte se potete. A parte, tagliate i pomodori verdi a fette spesse mezzo centimetro. Passateli nella farina e dorateli in padella con olio extravergine. Quando saranno colorati su entrambi i lati, aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e versate la pastella di ceci, coprendo bene il tutto. Fate cuocere con coperchio a fuoco molto lento per 10-15 minuti per lato. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 857 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 12, dove a causa di lavori si registrano rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in entrambe le direzioni. Sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Si ricorda inoltre che fino all'11 giugno in orario 22:06 la regionale 2 Cassia rimarrà chiusa nel tratto tra il chilometro 284 e 800 e 284 e 900. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contealonda e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nova Radio Città Futura,

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ho voluto ringraziare gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo. Ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Sigfrido Ranucci commenta così la svolta nelle indagini sull'attentato messo a segno la sera dello scorso 16 ottobre sotto la sua abitazione a Pomezia, vicino Roma. 4 le persone arrestate per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Roma su richiesta della DDA. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e ai domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su specifico mandato di terze persone, allo stato non identificate, come favore e dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Le indagini ora vanno avanti, si cercano i mandanti dell'attentato al giornalista di Report. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo dunque Donald Trump che, parlando della Casa Bianca, aveva detto: l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Secondo Teheran, l'appuntamento di domani in Qatar riguarda solo l'attuazione delle clausole del memorandum d'intesa, incluso lo sblocco dei beni iraniani congelati. La nostra posizione sul Libano è chiara: è fondamentale che Washington rispetti i suoi impegni e costringa il regime sionista ad attuare il memorandum, rilancia la Repubblica Islamica, che sulla gestione dello stretto di Hormuz ribadisce: non c'è bisogno dell'intervento di altri paesi. Intanto l'inviato della Casa Bianca Witkoff e il genero di Trump Kushner si trovano a Doha, ma al momento è previsto solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un 40enne italiano l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale con precedenti per droga, sarebbe entrato e avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. Ora l'aggressore deve rispondere di omicidio e lesioni personali aggravate. Calcio, l'Inter saluta Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian. I 4 senatori, protagonisti dei successi nerazzurri degli ultimi anni, erano in scadenza di contratto. Il club, che li ha ringraziati personalmente con una lettera speciale, non aveva aperto ai rinnovi. Adesso sono liberi di accasarsi altrove. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Prima dell'estate 2026 la sicurezza sul lavoro si gioca d'anticipo e per le aziende la parola chiave è una sola: verificare. Partiamo dal documento di valutazione dei rischi. È aggiornato? Con l'arrivo del caldo i rischi cambiano: stress termico, disidratazione, cali di attenzione. Il DVR deve tenerne conto in modo puntuale. Secondo punto, dispositivi di protezione individuale. Non basta averli, devono essere adeguati alla stagione. Parliamo di indumenti traspiranti, protezioni leggere ma efficaci e, dove necessario, anche sistemi di schermatura dal sole. Terzo elemento, gli impianti. Condizionamento, ventilazione, ricambio d'aria. In uffici, capannoni e ambienti chiusi è fondamentale verificare che tutto funzioni correttamente. Un impianto inefficiente può infatti trasformare il luogo di lavoro in un ambiente a rischio. 3 controlli, semplici ma decisivi, perché la sicurezza non si improvvisa quando il caldo arriva, ma si prepara prima, con attenzione, con metodo e con responsabilità. E un'azienda pronta è un'azienda che protegge davvero le persone. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
4: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

0: whole planet knew him and loved him.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata che ci porta alla scoperta delle ultime uscite discografiche. Io vorrei iniziare subito da J.J. Rom 87. Il suo disco si chiama The Canyon, è uscito in questi giorni e noi ce lo vogliamo ascoltare con un estratto. Il brano si chiama Walkway Music, un bel brano corto, un po' diverso dal solito. Lui è una parte degli Al Jay, lo ricordo, e questo si sente molto nella sua musica che ha composto anche come solista.

E questo è J. Jerome 87 con un estratto da il suo disco The Canyon, uscito qualche giorno fa, che stiamo scoprendo e ascoltando insieme. Abbiamo invece da proporvi un altro ascolto che arriva dai Flame Parade. Loro stanno lavorando alla pubblicazione di un nuovo disco. Il disco uscirà presto, questo è quello che intuiamo. Intanto da venerdì 26 giugno sono stati pubblicati altri due nuovi singoli, Need a Car e Television Home, il nuovo doppio singolo appunto dei Flame Parade, che vengono pubblicati via materiali sonori. Io, visto che c'è un lato B, vi propongo quello. Il brano è Need a Car, appunto, e ci ascoltiamo questo ritorno dei Flame Parade, che stanno pubblicando un singolo dopo l'altro. Devo dire, un ritmo serratissimo per la band del Valdarno. Ci sentiamo nei The Car.

Sono in Flame Parade con Need a Car, questo è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato, lato A di un doppio singolo uscito in questi giorni. E in questi giorni stanno uscendo diverse cose, come i The Snatch, anche loro con un singolo che ci ascoltiamo oggi, è arrivato qualche giorno fa. Il brano, il pezzo si chiama Defibrillator ed è appunto non una novità del fine settimana che avevamo lasciato indietro, perché insomma sono state giornate anche piene di interviste e approfondimenti, e interviste e approfondimenti che principalmente in questi giorni dedichiamo a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, e che quindi continuano anche oggi, perché tra poco alle 15.30 con noi ci saranno i Cassandra per due parole sul loro live in programma venerdì a Stella Rossa.

E questi sono The Snats che hanno appena pubblicato questo singolo. Il pezzo si chiama Defibrillator e appunto è una delle uscite nel fine settimana. Il quarto album della band è in uscita il 23 di ottobre, si chiama Joy in Short Moments, verrà pubblicato via Happy Artist Records e Virgin Music. Il pezzo è una canzone che parla della scelta di esserci per le persone intorno a noi, lasciando andare l'ego e trovando gioia nella collettività. Così, canzone che nasce dal concetto di Living Wake. Questo è il pezzo dei The Snats. Continuiamo con un altro ascolto oggi e ci sentiamo un estratto da questa raccolta pubblicata dai Pixies, Complete B-Sides 1988-1997, è uscita nei giorni scorsi con questa raccolta, appunto, che è appunto un insieme di singoli, come abbiamo detto, B-sides fondamentalmente. Continuano loro a celebrare il 40° anniversario come band e lo fanno anche con l'uscita via 4AD di questa raccolta nel suo 25° anniversario, perché fondamentalmente questo disco era già uscito nel 2001 in CD, adesso viene ripubblicato in versione rinnovata. Dai B-sides dei Pixies ci ascoltiamo Weird at My School.

0: Where'd My School, il pezzo dei Pixies dalla loro raccolta di Besides fino al 1997. Stanno ancora celebrando i 40 anni di attività, vedremo poi quali saranno i prossimi passi di questo anniversario. Questa è una ristampa di fatto di un disco che già usciva nel 2001. Pubblicità e poi GR del traffico, torniamo tra poco con il resto delle novità di oggi.
1: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze a causa di lavori invece possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Contea Londa, i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni, previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: ascoltando i Cassandra con Bonsai, un pezzo che risale a 3 anni fa all'incirca, e i Cassandra li ascoltiamo perché saranno tra gli ospiti di Stella Rossa Fest, la festa di Arci Firenze, in programma a partire da domani all'SMS di Rifredi. Sul palco della Stella Rossa saliranno anche i Cassandra, in programma il concerto questo venerdì, il 3 di luglio. Nel frattempo loro stanno pubblicando anche cose nuove, per esempio il 29 maggio è uscito il nuovo singolo Vitamine, ma noi cogliamo l'occasione per parlare di tutto questo insieme con Matteo Ravazzi di Cassandra. Ben trovato innanzitutto, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, sarete sul palco di Stella Rossa il 3 di luglio, è un periodo in cui si sta muovendo qualcosa questo per voi? È uscito un nuovo singolo, state appunto registrando, lavorando, cosa succede? Cosa fanno i Cassandra?
1: Troppe cose, sempre troppe, quindi dovrebbe cercare di fare un pochino meno, ma dall'anno scorso noi abbiamo iniziato un percorso un po' particolare, abbiamo deciso di iniziare a fare tutto da soli, quindi di scegliere noi i collaboratori, che fosse booking, ufficio stampa, management, produzione, ma senza che fosse una realtà superiore, diciamo, a gestire tutto questo. Ovviamente quindi gli impegni sono triplicati, noi l'artista vorrebbe scrivere solo canzoni dalla mattina alla sera, poi invece ci siamo ritrovati a fare questo più coordinare tutto ciò che veniva fatto intorno a noi. Piano piano è sempre aggiunto un pezzo a questa squadra, diciamo, Vitamine è il primo tassello di un gruppo formato, ormai sono quasi una dozzina di persone, ufficio stampa, management, produzione, booking, e Vitamine è la prima uscita, diciamo, collettivale, questo nuovo collettivo Cassandra Collective.
0: Rimanete al lavoro con il produttore che vi sta seguendo ormai da parecchio tempo, Marco Carnesecchi, quindi diciamo questa è una certezza però.
1: Beh, sì, siamo partiti da lui quando dovevamo un attimino capire cosa fare, a chi appoggiarsi, lui è stata la prima persona a cui ci siamo rivolti, perché ormai è, diciamo, un quarto Cassandra aggiunto. Poi però devo dire, abbiamo trovato anche altri produttori che lavorano sempre lì all'Underroof Studio, quindi il Matro, che poi l'abbiamo assoldato anche a suonare con noi le tastiere, Jimmy, insomma, da lì poi il carne ci ha aperto le strade per altri orizzonti, devo dire che insomma regala sempre gioia.
0: Come pensate di lavorare su queste cose nuove che devono uscire? Ci dobbiamo aspettare una insieme di singoli che usciranno uno dopo l'altro, oppure a un certo punto cioè ne usciranno pochi e poi un disco? Non so, cosa avete in mente?
1: Stiamo ancora capendo se ovviamente ci sarà qualche altro singolo, poi bisognerà capire se fare un EP, un doppio EP, che quindi è una specie di doppio disco, ma sono due EP insieme prendendo anche il precedente, oppure fare direttamente un disco. Noi stiamo cercando di creare un'organicità a tutto il lavoro che stiamo facendo, quindi anche a livello grafico, a livello visivo, di immagini. Quindi si sta ancora definendo un po' il tutto, la cosa migliore è farlo mentre si prova, cioè cercando di schiarirsi le idee mentre tentiamo di fare le cose, quindi senza mettersi troppi ostacoli, però sta funzionando, quindi avanti così.
0: Cosa ci dobbiamo aspettare per il live di questo venerdì?
1: Allora, noi siamo, insomma, non è certo il primo concerto che facciamo, ma anche a Firenze, ma questo per noi è speciale, perché la Stella Rossa è un festival a cui noi siamo molto legati. Io stesso sono andato a fare il volontario l'anno scorso, ma perché il festival del quartiere dove siamo cresciuti io e mio fratello è l'SMS, era un circolo a cui ci si andava d'estate a fare i centri estivi, e quindi poi oggi come non mai averci un festival dentro la città dentro il quartiere è una cosa rara e preziosa, e quindi non so sinceramente come reagiremo quando saliremo sul palco, però per noi è speciale, nonostante dopo tantissimi concerti anche a Firenze, ma questo ha un sapore diverso.
0: Noi vi aspettiamo sul palco di Stella Rossa. Tra l'altro, la stessa sera suoneranno anche gli Apollineo. I live sono tantissimi in programma per questa edizione di Stella Rossa. Ne abbiamo già parlato e continueremo a parlarne anche in diretta dalla festa. Ci vediamo a Rifredi. Grazie mille a Matteo per essere stato
1: Ciao
0: con noi. Un
1: a
0: saluto a
1: voi.
0: tutti, Cassandra, e ovviamente ci riascoltiamo, Vitamine.

E Cassandra Vitamine li aspettiamo sul palco di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, a partire da domani sera all'SMS di Rifredi.

Questo è Johnny Marr con Spin, il pezzo appena uscito e novità che arriva dal chitarrista. Continuiamo e chiudiamo la puntata di oggi con invece uno dei due singoli degli Interpol. Il pezzo è See Out Loud, che chiude appunto la nostra puntata di oggi di Sputnik.

Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Primi importanti sviluppi nelle indagini sull'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre del 2025 sotto l'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. I carabinieri hanno arrestato questa mattina nelle province di Napoli e Avellino 4 persone per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere, una donna e i domiciliari. Secondo gli inquirenti, il comando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso economico di migliaia di euro. Sono andato a mettere la bomba là, facciamo la storia, diceva uno degli arrestati in un'intercettazione. Soddisfazione è stata espressa dal conduttore di Report, che ha ringraziato gli inquirenti. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci siano altri livelli. Caldo record il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri. Ad annunciarlo il direttore regionale dell'organizzazione, che mette in luce: le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta la UE i pronto soccorso si stanno riempiendo. L'Italia ha registrato 5 morti in 24 ore. E anche oggi temperature bollenti nel nostro paese, 25 le città da bollino rosso, così come domani. Ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e grandinate, prima sui rilievi montuosi e successivamente in pianura padana, a causa dell'ingresso di aria più fresca che porterà da domani un graduale abbassamento delle temperature. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su 6 regioni: Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige e Umbria. Fase di estrema incertezza per i negoziati tra USA e Iran in Qatar. L'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo, aveva detto nelle scorse ore Donald Trump. Immediata la smentita di Teheran. Non è in programma alcun vertice tra le delegazioni, ma solo incontri tecnici sul memorandum d'intesa con i paesi mediatori. E poco fa Al-Arabiya, citando fonti accreditate, ha riferito che domani si terranno colloqui indiretti tra le delegazioni di Teheran e Washington in Qatar, alla presenza dei paesi mediatori. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla possibilità generale della regione, ma Teheran avverte risposta decisa a qualsiasi violazione del memorandum. Tennis, esordio vincente per Jasmin Paolini a Wimbledon. L'azzurra ha battuto 2-7-1 in rimonta l'americana Montgomery. Grande successo anche per Tyra Grant, la 18enne azzurra ha superato in 2-7 la britannica Bolter. Ieri il debutto trionfale di Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, tornerà in campo domani contro il portoghese Borges. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi. Dal 1 al 5 luglio, in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera, Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

0: Nova Radio News, notizie e approfondimenti tra attualità e cultura. So good,
1: so good, I got you. Sono le 16:12, torniamo in onda con le notizie del Nova Radio News. Mi scuso per questi pochi minuti di ritardo. Oggi iniziamo comunque con le notizie del giorno, partendo dalla prima pietra posata oggi del ponte tra Signa e la Strassigna. Sarà la più grande opera pubblica realizzata direttamente dalla regione toscana. Con la posa della prima pietra prende ufficialmente il via, infatti, la costruzione del nuovo ponte tra Signa e la Strassigna, un'infrastruttura strategica destinata a migliorare in modo significativo la mobilità della piana fiorentina e dell'intera area metropolitana. L'avvio del cantiere rappresenta il risultato di un lungo percorso progettuale e amministrativo avviato dalla regione toscana insieme ai comuni interessati per rispondere alla carenza di attraversamenti dell'Arno in un territorio caratterizzato da elevati flussi di traffico e da una crescente domanda di mobilità. Alla cerimonia di avvio dei lavori era presente il presidente Gianni, oltre che ai rappresentanti delle amministrazioni locali, l'assessore alle infrastrutture e alla mobilità della regione Filippo Boni. L'inizio dei lavori segna una giornata storica per questo territorio, ha detto Gianni, facendo il punto anche sull'investimento da parte della regione toscana, che è di 77 milioni. Sentiamolo.
2: 7 milioni di un'opera, ricordo quando contrattammo il finanziamento con l'allora ministro Giovannini, il fatto che siano proprio 5 imprese toscane importanti del nostro territorio mi dà il senso di un'opera che deve essere un orgoglio per tutta la Toscana. Fra Signa e la Strassigna, il fatto che vi fosse un ponte che potesse alleggerire, integrare quello che oggi è l'attraversamento che passa nel mezzo ai paesi e lo facesse in un'area sufficientemente esterna per non gravare con l'inquinamento sugli abitati delle due cittadine, era disegno cercato da chissà quanti decenni. Noi abbiamo adeguato il progetto di quel ponte, lo hanno fatto i nostri uffici, siamo arrivati a questa definizione progettuale più leggero rispetto a quello che era una volta, ma un ponte impegnativo perché in una sola arcata attraverserà ferrovia e naturalmente l'Arno per arrivare a Elenai dalla uscita della FIPILI di La Strassigna. In realtà coinvolgerà sostanzialmente 3 comuni, perché lo sviluppo ulteriore è quello di La Strassigna, Signa, ma anche di una deviazione all'uscita verso l'area industriale di Scandicci passando sotto la superstrada, e rivoluzionerà la viabilità in quest'area cruciale della piana fiorentina, avendo l'effetto di poter avere un attraversamento rapido e sicuro, quindi un ponte fondamentale, ma l'opera pubblica più rilevante che come regione toscana in modo diretto, poi ci sono quello degli enti statali, società autostrade, alta velocità, ANAS, ma in modo diretto è sicuramente il lavoro più importante che in questi 10 anni di mio mandato la regione toscana compie.
1: Entra in funzione la casa di comunità di Viale Europa a Firenze. I 5 medici di famiglia arriveranno a settembre e l'accordo è già stato siglato, così come saranno attivati a settembre tutti gli altri servizi di consultorio in aggiunta al percorso gravidanza. La casa di comunità, che sorge in Viale Europa a 207E tra Firenze e Bagno a Ripoli, è da alcuni giorni già in funzione, la sola delle 8 case di comunità della città di Firenze ad occupare un edificio nuovo di zecca, ben collegato alla città e al territorio, con bus, strade e in futuro la tranvia, che fermerà proprio lì davanti. 3 piani, di cui uno interrato, 9 metri di altezza e 1000 metri quadrati di superficie, che colma una richiesta dei servizi sanitari attesi da parecchi anni da parte dei cittadini del quartiere 3, dove vivono quasi 40.000 persone e più che altrove anziani. La casa di comunità è già in funzione con il PIR, il punto di intervento rapido a cui rivolgersi per piccole emergenze, evitando di andare al pronto soccorso dello all'ospedale. Già è operativo il punto unico di accesso, uno sportello per la presa in carico di ogni bisogno sociosanitario a partire da disabili, anziani e malati cronici, e poi ancora ci sono i medici della continuità assistenziale, quella che era un tempo la guardia medica, gli ambulatori specialistici, i servizi sociali del comune di Firenze ed altri sportelli amministrativi per sbrigare qualsiasi pratica sanitaria, richiesta di esenzione, prenotazione, autorizzazione o percorso di assistenza. Oggi appunto all'inaugurazione erano presenti il presidente della regione Toscana Giani, ma e l'assessore alla sanità Moria Monni, ma anche la sindaca di Firenze Sara Funaro. L'evento, l'appuntamento è stato anche utile per fare il punto sui fondi del PNRR. Firenze è tra le città che si è aggiudicata più fondi del PNRR, noi siamo in linea con i tempi, abbiamo tutti gli interventi che stanno andando a buon fine, sono tantissimi, a breve faremo il bilancio, ha detto appunto Funaro a margine di questa inaugurazione, sentiamola.
3: Poi su tutti i finanziamenti, tra l'altro Firenze è tra le città che si è aggiudicata più fondi del PNRR, in realtà siamo in linea con i tempi, tranne un intervento in cui ci sono stati degli elementi di criticità con le ditte, ma che stiamo affrontando, sono tantissimi, poi a breve faremo il bilancio di tutti quelli che sono. Devo dire che siamo molto soddisfatti del lavoro che è stato portato avanti con interventi strategici per la città, perché dalle linee delle tranvie alle riqualificazioni urbane, alle scuole, ai nidi nuovi, agli impianti sportivi, tanti settori che sono settori strategici per guardare avanti e per far evolvere sempre di più la nostra città.
1: E queste sono appunto le parole di Funaro, e oggi si è parlato anche di contratti pubblici con un bilancio, una stima a cura di IRPET in Toscana. Continua infatti a crescere il mercato degli appalti pubblici, più 13% nel 2025 sul 2024, con 2,5 miliardi di procedure avviate. Questo è quanto emerge dal report. I contratti pubblici nella fase post PNRR, regole, digitalizzazione e capacità amministrativa, curato dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici e IRPET, presentato questa mattina a Firenze. L'incremento ha interessato tutte le componenti, ovvero lavoro, servizi e forniture, e spiega il curatore della ricerca Giuseppe Gori di IRPET, si inserisce in un processo di crescita di lungo periodo al quale il PNRR ha dato un grande contributo, ma non è sostitutivo di altri lavori e appalti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottolinea Gori, ha lasciato caratteristiche strutturali importanti, ovvero il tema della digitalizzazione, della qualificazione delle stazioni appaltanti, un protagonismo dei comuni che hanno comunque gestito una gran parte, in gran parte, le procedure che hanno accumulato esperienza, oltre a una velocizzazione delle procedure di maggior tutela del tema del lavoro e della manodopera negli appalti dei servizi. Inoltre le imprese toscane, anche le piccole, sono riuscite a mantenere una quota rilevante dei lavori pubblici loro assegnati. Ma sentiamo la stima fatta da Gori di IRPET oggi anche ai microfoni di Riccardo Pinzauti.
4: Quello che vediamo è che comunque è cresciuto rispetto al 2024 in tutte le sue componenti, quindi sia lavori che servizi e forniture, e questa crescita si inserisce in un processo di crescita di lungo periodo al quale il PNRR ha dato un grande contributo, ma non è stato, diciamo, sostitutivo di altri lavori e appalti, quindi si è aggiunto e ha lasciato anche però delle caratteristiche strutturali importanti, ovvero il tema della digitalizzazione, della qualificazione delle stazioni appaltanti, un protagonismo dei comuni che hanno comunque gestito una gran parte delle procedure, che hanno accumulato esperienza.
5: Dei numeri che possono aiutare a quantificare il fenomeno meno negli ultimi anni?
4: Negli ultimi anni si è registrato anche un raddoppio rispetto al 2016, quindi un aumento del 200% del valore delle procedure dei lavori pubblici, ma rispetto all'anno passato è di circa l'8%, quindi 2025-2024 un aumento dell'8% sui lavori, sui servizi del 30%, nel complesso del 13%. Sono dati in linea con il dato nazionale, però appunto si inseriscono in un percorso di crescita di lungo periodo. Sono 2,5 miliardi di procedure di lavori pubblici toscani avviati avviati nel 2025, il massimo era stato nel 2022 di 4 miliardi, però c'era il passante ferroviario che pesava 1 miliardo e poi c'era il PNRR che in quegli anni, 22-23, spingeva molto di più. Quindi diciamo che c'è effettivamente una grande quantità di risorse che passa di lì. Quindi ovviamente diventa un mercato interessante sia in termini di analisi economica, ma anche in termini di analisi delle componenti legate al mercato del lavoro e all'attivazione delle imprese, quindi su molti aspetti della vita economica della regione. E quindi quello che possiamo dire oggi è che all'esaurimento della spinta del PNRR sul mercato degli appalti, perché le infrastrutture ancora molte sono da finire di realizzare e poi da gestire, la Toscana, come del resto d'Italia, registra comunque un mercato florido in cui c'è concorrenza e in cui il PNRR sembra aver lasciato dei segnali positivi di velocizzazione delle procedure, di maggior tutela del tema del lavoro e della manodopera negli appalti di servizi e di qualificazione delle stazioni appaltanti. Un impulso che tiene insieme il volume delle procedure, quindi l'impulso all'economia, la velocizzazione delle fasi di avvio, ma anche in qualche modo l'attenzione ai temi dell'efficienza. In questo emerge anche il fatto che le imprese toscane comunque mantengono una quota rilevante di lavori pubblici che viene a loro affidata.
5: Questo scongiura il rischio di rallentamento forte dell'economia ora che appunto il PNRR si esaurirà?
4: Sicuramente, diciamo, dagli appalti, quindi dalla domanda espressa dalle amministrazioni pubbliche, non sembra venire un segnale di rallentamento. Certo è che ci sono alcuni aspetti di criticità, soprattutto per i bilanci dei comuni che dovranno gestire molte infrastrutture nella fase operativa e quindi potranno vedere, come dire, crescere la loro spesa corrente, e che per il momento non sembra una cosa insormontabile.
1: Un cuore gigante disegnato sulla spiaggia di Viareggio con un nastro nero e 32 fiori intorno in ricordo di ciascuna delle vite spezzate dalla strage della stazione del 2009 e la messa in suffragio, il corteo per le strade della città con migliaia di partecipanti, dalla chiesetta dei pescatori alla casina dei ricordi in via Ponchielli, la lettura dei nomi degli scomparsi, i fischi dei treni di passaggio in omaggio alle vittime. È stato tutto un po' uguale, ma tutto profondamente diverso da quelli passati. Questo 17° anniversario, di diverso c'è la consapevolezza che ora la giustizia italiana ha messo nero su bianco una sentenza definitiva per tutti i principali protagonisti mandati a processo, che ora diventano condannati a titolo definitivo. Tra questi anche l'imputato eccellente, l'allora AD del gruppo FS, Mauro Moretti. Oggi questo anniversario ha un sapore diverso. Dopo 17 lunghissimi anni di attesa, battaglie e dolore, la Cassazione ha finalmente scritto la parola fine, dice a Nova Radio Marco Piagentini, che nella strage ha perso la moglie Stefania e due figli piccoli, Luca e Lorenzo, di 2 e 4 anni. A sopravvivere solo lui, rimasto gravemente ustionato in oltre il 90% del corpo, e il figlio Leonardo, che allora aveva 8 anni. Stasera appunto in programma dalle 20 un concerto al Beach Stadium, il Bagno Flora, a ingresso gratuito, intitolato Dopo la notte, e con molti ospiti. A parlare comunque di questa vicenda giudiziaria che ora si è chiusa, ma che è stata appunto seguita da vicino per molti anni da tutti i familiari delle vittime, è stato proprio Piagentini sulle nostre frequenze stamani. Sentiamo un estratto dell'intervista.
6: E la prima cosa che ci è venuta in mente è che si è posta la parola fine. Non con una prescrizione o con nulla di fatto, come spesso accade nei grandi processi italiani, ma con l'accertamento delle responsabilità. Questa è la cosa più importante. Ha fatto clamore perché adesso si sono, tra virgolette, aperte le porte del carcere a tutti gli 11 imputati prima, e poi, diciamo così, le pene diventano esecutive. A noi però non è cambiato niente. Non è cambiato niente soprattutto perché noi quello che abbiamo perso l'abbiamo perso il 29 giugno del 2009. Come sempre abbiamo detto, non cercavamo vendetta, ma cercavamo giustizia.
7: Nei giorni scorsi si è parlato di una sentenza discutibile, di responsabilità più che personale oggettiva dei manager. Che effetto le fanno queste prese di posizione, queste dichiarazioni?
6: Darei una risposta a quello che è stato il commento dell'avvocato di Moretti, che parlava di festeggiamento. Noi non abbiamo niente da festeggiare. Ho perso mia moglie Stefania, mio figlio Luca e mio figlio Lorenzo. Leonardo, che era il più grande, è stato ritrovato sotto le macerie dopo 4 ore, io sono stato in coma farmacologico per un mese e tutt'oggi devo fare riabilitazione per poter stare e vivere almeno in una minima situazione di comfort. Per quanto riguarda invece tutto il resto delle persone che si sono permessi di commentare questa sentenza, io vorrei sapere se hanno letto almeno una carta di quelle oltre 170.000 carte e 200 udienze che abbiamo fatto e cui abbiamo assistito, sono informati, ecco. E io penso che in questo momento si è detto la qualunque su tutto per difendere un personaggio che ha rappresentato e rappresenta il potere in Italia.
7: In questi 17 anni spesso avete segnalato un certo disagio, ecco, vi siete sentiti soli? Quali istituzioni avete sentito vicine, quali invece meno vicine?
6: Se noi siamo stati lasciati soli a quel processo dallo Stato, che si è ritrovato in primo grado prendendo un risarcimento, no? di 10 milioni di euro e ritirandosi come parte civile, cosa che volevamo che lo Stato partecipasse in quanto per tenere conto di quello che è il problema, perché poi queste condanne sono arrivate perché c'è un problema di sicurezza in ferrovie. In secondo luogo abbiamo avuto però il supporto della Regione Toscana e della provincia di Lucca, mentre purtroppo l'amministrazione precedente,
7: quella del
6: appello, in un momento dove c'era l'appello, terra, in silenzio, senza far sapere nulla né ai cittadini né ai familiari, hanno accettato quello che era un risarcimento e sono usciti dal processo.
7: Dopo, diciamo, 17 anni, qualcosa è cambiato. Viareggio potrebbe ripetersi?
6: Quello che so sicuramente che i vigili del fuoco tutt'oggi non sanno a che orario e cosa passa di pericoloso sulle nostre ferrovie attraverso le nostre città. Quindi anche quella sera lì che hanno fatto quell'intervento e sono stati veramente degli eroi, hanno fatto un intervento senza sapere qual era il prodotto che stava bruciando.
7: Ora il percorso giudiziario per la giustizia italiana è concluso. Come prosegue il vostro lavoro a livello di associazione, a livello di singoli, a livello di comunità?
6: Siamo e saremo impegnati per quanto potremo nelle nostre possibilità di cittadini nel sicuramente attenzionare quelle che sono la sicurezza in ferrovia e nei luoghi di lavoro, perché questa è una priorità per tutti i cittadini italiani.
7: Quando ha saputo della sentenza della Cassazione, si è sentito con suo figlio?
6: L'ho subito contattato e lui, anche lui come me, ha fatto un sospiro di sollievo perché si è sentito alleggerito di un peso che oltremodo gravava sulle nostre spalle, di una responsabilità che ci eravamo presi di portare in fondo questa parte della nostra vita, cioè seguire questo processo in maniera attiva e propositiva.
1: Continuiamo cambiando tema, andiamo a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, dove si parlerà anche di Palestina questo venerdì. Dopo il cessate il fuoco, l'attenzione è scesa drasticamente, ma il genocidio eclatante che provocava 300 civili ammazzati al giorno a Gaza, oggi siamo in una fase diversa in cui si continua a morire, ma c'è quasi la liquidazione di un popolo. Ci dovrebbe essere Board of Peace, ma sembra veramente sempre di più un espediente per guadagnare il tempo. A Gaza muoiono veramente tutti, ma con qualche prevalenza muoiono tutti quelli che hanno qualcosa da fare, da dire: giornalisti, scrittori, poeti, professori universitari. C'è proprio il tentativo di ridurre a stato di pura sopravvivenza biologica. Queste le parole a Nova Radio di Raffaele Uriani, già giornalista del venerdì di Repubblica, prima di lasciare la testata in polemica per il modo di coprire gli eventi della guerra a Gaza, che sarà ospite venerdì prossimo, il 3 di luglio, alla Stella Rossa Fest, per il talk dedicato alla Palestina assieme al giornalista Gazzawi, Alassane Selmi e alla disegnatrice Marcella Brancaforte, con i quali Oriani è entrato in contatto e con i quali ha realizzato due volumi: Hassane e il genocidio, Gaza, un giornalista e disegni che l'hanno salvato, e Il popolo meraviglioso. Hassane e Marcella, racconta Oriani, si sono conosciuti per un'iniziativa di crowdfunding e poi hanno cominciato una frequentazione. Hassane raccontava quello che succedeva tutti i giorni e tutte le notti, e Marcella disegnava sulla scorta dei suoi racconti e delle immagini che uscivano da Gaza. Sentiamo su questo proprio le parole di Oriani, stamattina ospite per Newsbox.
8: dopo che c'è stato questo fantomatico cessate il fuoco nell'ottobre dello scorso anno, l'attenzione è scesa drasticamente, ma al genocidio eclatante che provocava, ricordiamoci, abbiamo avuto delle giornate con 200, con 300 civili ammazzati a Gaza fino a ottobre, e oggi siamo in una fase diversa in cui si continua a morire, ma c'è quasi la liquidazione di un popolo, quindi alle morti più eclatanti d'arma da fuoco che continuano, perché Israele continua a bombardare, ci sono ancora i droni, ci sono ancora i cecchini, continuano a essere massacrati bambini e civili, si aggiunge la morte per consunzione di questo popolo.
7: C'è appunto un cessate il fuoco, ci dovrebbe essere Board of Peace, un organismo che doveva guidare la ricostruzione, la transizione.
8: Questo Board of Peace sembra veramente sempre di più un espediente per guadagnare tempo, mentre il popolo Gazawi viene liquidato all'oscuro del mondo. Pensiamoci al mondo, i giornalisti possono lavorare ovunque, lo vediamo adesso in Venezuela, tranne che a Gaza. A Gaza muoiono veramente tutti, ma con una qualche prevalenza muoiono tutti quelli che hanno qualcosa da fare, da dire, hanno competenze. Giornalisti sono stati ammazzati, scrittori, poeti, vengono ammazzati professori universitari. C'è proprio il tentativo di ridurre a stato, di pura sopravvivenza biologica quelli che sopravvivono.
7: Tu hai raccontato in un tuo libro con proprio uno di questi giornalisti Gazawi, che è un sopravvissuto della sua specie, Hassan Selmi. Hai raccontato la situazione dal di dentro con altri due libri, Hassan il genocidio e il popolo meraviglioso.
8: Hassan è un giornalista di Gaza che ha vissuto a Gaza fino a dicembre dello scorso anno, quindi adesso in Italia, sarà con noi venerdì, e sarà con noi anche Marcella Brancaforte, che è l'illustratrice che ha collaborato con noi i nostri due libri e che ha creato questo legame con Hassan, perché si sono conosciuti per un'iniziativa di sostegno, di crowdfunding, e poi Hassan e Marcella hanno cominciato una frequentazione, per cui Hassan raccontava quello che succedeva tutti i giorni, tutte le notti si sentivano, Marcella disegnava sulla scorta dei suoi racconti e delle immagini che uscivano da Gaza, e poi Hassan sui disegni di Marcella aggiungeva un suo pensiero, una sua piccola frase e considerazione. Da questo è nata una mostra, e poi mi sono inserito io e sono nati questi due libri. La testimonianza di Hassan è preziosa perché è veramente un sopravvissuto. Hassan ha visto morire decine di amici e di colleghi attorno a lui.
7: Quello che state cercando di fare, raccontare sì il genocidio che avviene, che è straziante, che è brutale, mentre è più difficile raccontare i piccoli atti di resistenza, di resilienza, come li vogliamo chiamare, quando appunto il cielo ti sta cascando addosso.
8: Che non hanno mai smesso di esserci a livello molecolare, capillare, e c'è la rete dell'istruzione che in qualche modo va ricostituendosi in queste scuole tenda, c'è la rete della sanità, che sono medici che continuano a fare i medici anche se non ci sono medicinali, anche se non ci sono ospedali, anche se non ci sono attrezzature, ma in qualche modo riescono a dare un filo di conforto. Ci sono le famiglie che resistono nonostante gli orfani siano ormai decine di migliaia. Una volontà di vita straordinaria a Gaza, una volontà di vita, come dice sempre Hassan, che include chiunque. Basta che li tolgano gli assassini, li tolgano la violenza, li tolgano questa macchina bellica che li sta veramente maciullando.
1: E continuiamo parlando di una notizia che ci riguarda da vicino, perché si svolgono in questi giorni in Algeria le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale. Per la prima volta il Consolato Algerino di Milano ha deciso di installare un seggio elettorale a Firenze. La sede prescelta è quella dell'Arci Firenze e dell'Arci Toscana di Piazza dei Ciompi, dove ieri e ieri l'altro i cittadini algerini hanno potuto recarsi per esprimere il loro voto rifiuto senza dover affrontare una trasferta fino al capoluogo lombardo. La sede prescelta, il seggio fiorentino, uno degli 8 allestiti dal consolato algerino di Milano competente per le regioni del centro-nord, fa seguito alla decisione sempre del consolato milanese nei giorni scorsi di organizzare a Firenze delle missioni consolari che hanno permesso di aprire dei servizi speciali sul territorio per il rilascio di documenti quali passaporti, carte d'identità e simili per i cittadini algerini in Toscana. Un'opportunità importante per la partecipazione dei cittadini e un riconoscimento alla crescita della comunità algerina in Toscana, spiega Samia Genduz dell'associazione Donne Arabe in Italia. Sentiamo le sue parole.
9: A Firenze è la prima volta successo che il consolato viene a Firenze per gli immigrati algerini per votare, per non andare a Milano, semplicemente vengono qua. E questo è importante, di partecipare al suo voto. La seconda, il consolato algerino sono venuti prima, a dicembre, novembre, aprile, per i documenti. Passaporto, la carta d'identità, qualsiasi foglio che hanno bisogno. Tutte le cose, è lontano Milano, lo sai, bisogna prendere il treno, per una persona ci vuole 100 euro o più di 100 euro per non andare a Milano. Allora l'ufficio di Milano, del consolato di Milano, vengono qua. Così le famiglie possono venire, ma non solo il territorio di Firenze, la Toscana, Livorno, Siena, Bologna, perché Bologna per esempio mette un'ora per arrivare qua, e questa è una cosa positiva.
5: Quindi anche un riconoscimento alla comunità algerina del territorio, perché è abbastanza grande.
9: Ora sì, perché ora ci sono tanti, ora non è come prima, eravamo pochi, ma ora ci sono le famiglie, i figlioli, la seconda generazione. Ora per esempio come io sono qui da 29 anni, sono qui, i miei figli sono grandi, sono nati qua a Firenze.
5: Allora, sono anche italiani?
9: E certo, anch'io sono italiana.
1: E queste sono appunto le parole di Samia Genduz tra le persone presenti qui al seggio in Piazza dei Ciompi. Chiudiamo con una segnalazione relativa al meteo: codice giallo anche domani in Toscana per possibili forti temporali e il rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, riguarda quasi tutto il territorio della regione dalle 13 alle 24. Un nuovo avviso, come riferisce il comune di Livorno, è stato diffuso dalla Protezione Civile regionale dopo che già ieri aveva emesso un'allerta per oggi fino alle 21. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate. Tra i territori interessati dall'allerta anche Firenze capoluogo e provincia, con vari comuni. E passiamo la linea al GR del traffico per poi tornare con gli approfondimenti culturali di oggi.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, a causa di lavori invece, possibili rallentamenti per uno scambio di carreggiata per lavori tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un inconveniente tra Dicomano e Conte Alonda, e i regionali percorrenti la linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Pontassieve stanno subendo ritardi, modifiche o cancellazioni. Previste corse bus sostitutive, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Torniamo in onda con la cultura dal 29 giugno al 1 luglio nel giardino di Via Allori a Novoli. È tornata estate al Container Rosa, il festival a cura dell'associazione culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Ieri, lunedì 29, la prima giornata di appuntamenti con dalle 18:30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 il laboratorio dalla carta Nascono i fiori adatto a grandi e piccini. Il programma prosegue stasera dalle ore 19. Abbiamo stilato un bilancio della prima giornata e fatto il punto sui prossimi appuntamenti con Margherita Fantoni di Associazione Culturale Tribù.
1: Abbiamo cominciato ieri questa nuova edizione di questo festival. Allora, eravamo un po' preoccupati ovviamente per le temperature torride, però devo dire la verità che all'ombra degli alberi in Via Allori non si sta malaccio. E quindi abbiamo fatto questo piccolo laboratorio di realizzazione di fiori di carta, che è stato molto carino. Sono venuti dei bambini che hanno realizzato questi fiori coloratissimi, un po', come dire, per prendersi cura virtualmente di questo giardino un po' assetato e quindi di farlo fiorire nonostante la siccità, diciamo. E poi c'è stata una bella lettura molto piacevole di Isabella Quaia, uno spettacolo, più che una lettura interattiva, che si chiamava Nina e la Nespola. E sempre sotto gli alberi del giardino, e devo dire bambini e adulti si sono presi un piccolo tempo per stare all'ombra tranquilli e ascoltare una bella storia, quindi direi che è andato bene, c'è già attesa per i prossimi eventi di oggi e di domani, quindi insomma siamo contenti.
0: Sia oggi che domani un programma diverso. Bisogna dire che voi in tre giorni riuscite a proporre appuntamenti completamente diversi, non è facile.
1: No, però è proprio qualche cosa che vogliamo fare, perché dato che il giardino un po' lo conosciamo ed è un giardino abitato e vissuto da molti tipi diversi di persone, quello che volevamo fare era offrire a ciascun tipo di pubblico qualcosa che potesse coinvolgerli, quindi ovviamente le proposte per i bambini, che sono un po' il nostro specifico, ma anche delle cose nuove, diverse, dedicate invece al pubblico adulto, ma anche delle cose, come dire, un po' insolite, che soprattutto conquistino un pubblico che magari è anche un pubblico che normalmente non va a teatro, non va a vedere i grossi eventi, che magari non si sposta per andare in centro, ma proporre qualcosa proprio a chi quel giardino lo vive, lo abita. E quindi per questo motivo cerchiamo sempre di fare delle proposte di qualità, ma come dire, che siano veramente adatte anche a un giardino popolare come quello.
0: Cosa succede stasera e cosa ci dobbiamo aspettare per domani?
1: Allora, oggi alle 19 facciamo un reading di testi di un autore fiorentino, che è Alessandro Bini, che è anche un nostro amico e sostenitore, e le due lettrici e attrici saranno Irene Barbugli e Chiara Ciofini. E alle 21 invece un spettacolo, un monologo di un attore mugellano che è Marco Paoli. Lo spettacolo si chiama Vino di Vino e lui è veramente un mattatore, uno che parla col pubblico, che lo coinvolge, molto simpatico, quindi insomma

0: vincitore, quindi uno spettacolo veramente interattivo, divertente, in cui il pubblico è chiamato in causa costantemente e, come dire, niente di più diverso dalle letture di poesie impiccate, un po' barbose, cioè questa è una cosa, è uno show, un vero e proprio show, quindi insomma sarà veramente divertente.
1: Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare a queste due giornate di appuntamenti. Le informazioni, lo ricordo, si trovano sui canali Facebook e Instagram di Associazione Culturale Tribù. Grazie mille a Margherita Fantoni per essere stata con noi.
0: Grazie a voi tutti, vi aspettiamo.
1: Torniamo in onda e torniamo a parlare di Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, che parte domani e va avanti fino a domenica negli spazi dell'SMS di Rifredi. Anche Nova Radio sarà presente alla festa con una serie di dirette tutti i giorni a partire da domani e a partire dalle 17. Un bel programma fitto che vedrà come protagonisti i nostri volontari. Daniele Bianchini, il direttore di Nova Radio, è in collegamento telefonico con noi dall'area festa. Ben trovato Daniele, innanzitutto.
2: Ciao Martina, ben trovata a te, tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, buon pomeriggio.
1: Torniamo, come abbiamo detto, ad animare la festa con le nostre trasmissioni, perché il programma Innova Radio è una sorta di festival nel festival, quest'anno l'abbiamo raccontato così, una presenza importante, la nostra all'interno della festa, la festa all'interno del nostro palinsesto.
2: Sì, diciamo che per noi ormai è è l'appuntamento annuale insieme a quella che è diventata la nostra festa da un paio d'anni, in cui torniamo fuori dalla nostra radio e ci permette di andare anche un po' a far quello che tutti i giorni facciamo dai nostri studi, facendolo però anche potendo incontrare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E questo per noi è un grande privilegio, un grande piacere. È un grosso sforzo ovviamente a livello fisico e mentale, perché comunque spostare la radio all'SMS di Rifredi per raccontare la festa comporta tutta una serie di questioni che siamo proprio qui a risolvere in questi giorni di vigilia della festa, ma è davvero quanto di più bello non possa poi essere quello di poter stare qua 5 giorni in mezzo a voi, ascoltare, potrete venire appunto a trovarci. Anche un po' di dare della festa, che visibilità, e di valorizzare tutto il lavoro che viene fatto durante l'anno dai nostri fantastici volontari e volontarie, e quindi tutte le trasmissioni che settimanalmente animano il nostro palinsesto saranno presenti in questi giorni e si alterneranno in conduzione, e anche questo insomma è un'occasione sicuramente da non perdere per chi è abituato ad ascoltare le nostre trasmissioni, per poter incontrare chi le conduce, magari scambiare due chiacchiere davanti a una birra in maniera più informale.
1: Il programma è bello denso di partecipazione delle nostre trasmissioni, ricordo si parte domani dalle 17, dalle 18 troverete in onda sempre i volontari di Nova Radio, che saranno appunto ospiti del nostro casottino, diciamo così, quest'anno, questa è la nostra location, tutti i giorni fino alle 22 circa. Il programma si trova online sui canali social di Arci Firenze e di Nova Radio e dopo questa intervista anche su novaradio.info. Ecco, Daniele, siete in fase finale di allestimento lì nello spazio dell'SMS di Rifredi. Colgo l'occasione per chiederti anche cosa vedi, cosa hai intorno a te, come si presenta l'area festa.
2: Intanto, per darti la certezza che sono qui, vedo la tranvia che sta passando dalla stazione della metro Vittorio Emanuele II, e questo colgo l'occasione per ricordare anche che insomma la Stella Rossa si trova in un posto super raggiungibile anche senza i mezzi privati, e quindi anzi il consiglio per chi vuole venirci a trovare in questi giorni di prendere la tranvia, scendere proprio qui alla fermata di Vittorio Emanuele II e può arrivare proprio davanti alla festa in maniera facile e senza trovarsi nell'ingorgo del traffico fiorentino. Quello che vediamo è un'area festa, per chi la conosce, la Stella Rossa, che più o meno ricalca quelle che sono le disposizioni degli ultimi anni, o la parte del parco dell'SMS di Rifredi, dove c'è tra il palco e la parte appunto con la radio e lo shop e il bar dell'Arci, mentre invece dall'altra parte una rinnovata zona dei talk, che tra l'altro quest'anno avrà anche l'opportunità non soltanto

0: tanto di Ospitali Talk, ma anche delle altre performance dalle 19.30 alle 20.30, e poi ovviamente si sta andando ad allestire tutta l'area anche del ristorante, che sarà, vedrà protagonista ogni giorno una casa del popolo diversa per la sagra delle case del popolo. Tantissime le cose in programma, le abbiamo ricordate più volte, il programma lo trovate sui social, sono davvero tantissime le, gli spunti, sia dal punto di vista degli approfondimenti, sia dal punto di vista culinario, ma anche e soprattutto per quello quanto riguarda la musica, quindi insomma speriamo che siano 5 giorni in cui potremo abbracciarvi tutte e tutti, e chiaramente il nostro spazio sarà più bello, ogni anno un pochino più bello dell'anno scorso, e anche questa sera un pochino più bello rispetto a quanto già non era bello il salottino dello scorso anno.
1: Invitiamo i nostri ascoltatori a venirci a trovare a partire da domani negli spazi esterni dell'SMS di Rifredi. Grazie mille a Daniele Bianchini per essere stato con noi.
0: Ciao Martina, grazie a te.
2: Andiamo avanti con le nostre interviste dedicate alla festa di Arci Firenze, con un focus che dedichiamo appunto a il nostro spazio dedicato allo spazio della festa, che sarà dedicato ai dibattiti, i talk. In questo caso parliamo di quello che è in programma il sabato 4 luglio a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Rimanete con noi con questo ultimo approfondimento culturale.
3: 366 1014 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che ci porta ancora una volta a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze. Sabato 4 luglio alle ore 18.30 sul palco dedicato ai talk si parlerà di intelligenza artificiale e società del futuro, con un incontro che vedrà protagonisti Francesco Disa, filosofo, scrittore e artista visivo, e Andrea Piazzoli, psicologo e ricercatore specializzato in dinamiche comportamentali e game design. Durante l'incontro si parlerà appunto di intelligenza artificiale e di come questo strumento stia cambiando la nostra società e stia cambiando anche noi come esseri umani. Cosa può fare oggi l'IA? Cosa è giusto che possa fare? Quali sono le sue criticità, i suoi vantaggi? Come sta cambiando la nostra società e noi come esseri umani, e come andrebbe regolato questo mezzo? Lo abbiamo chiesto anche in intervista, in anteprima sull'incontro di sabato, ad Andrea Piazzoli, partendo proprio da cosa può fare oggi l'intelligenza artificiale e perché è utile.
4: Diciamo che in generale l'intelligenza artificiale oggi può fare veramente moltissime cose diverse per quanto riguarda la produzione di contenuti in varia forma, e in generale le applicazioni per il quale viene utilizzata continuano ad aumentare di giorno in giorno. Addirittura si parla di agenti AI nell'ultimo periodo, quindi di intelligenze artificiali che hanno anche un certo grado di autonomia. Detto questo, non è che diciamo ci conviene delegare tutte le nostre funzioni all'intelligenza artificiale, anzi, questo comporterebbe un debito cognitivo e una perdita di competenze importante. Quello che ci conviene fare invece è cercare di capire qual è un modo per integrare efficacemente le intelligenze artificiali nella nostra vita quotidiana e fare in modo che siano al servizio dell'essere umano e non il contrario.
2: Come detto, ci sono vari problemi, dal debito cognitivo alla sostituzione dei lavoratori con delle forme di intelligenza artificiale. Di questo problema si sta dibattendo in vari paesi, problema affrontato in modo diverso da vari paesi, ma è un problema reale, c'è una sostituzione reale dei lavoratori con l'intelligenza artificiale. Come si può agire su questo fronte? Cosa sta succedendo a livello globale?
4: Allora, sicuramente questo tipo di sostituzione sta avvenendo, cioè, ci sono già alcune multinazionali che hanno iniziato a effettuare licenziamenti e sostituire alcune funzioni ripetitive utilizzando l'intelligenza artificiale. Ci sono alcuni stati come la Cina che hanno subito fatto una legislazione in cui appunto si dice che non si può licenziare a causa dell'intelligenza artificiale. Altri stati che stanno cercando di capire qual è il modo migliore per normare questo tipo di cambiamento, secondo me è la politica che dovrebbe mettere un freno ad uno strumento che potenzialmente può sostituire nel tempo, man mano che sta, visto che sta migliorando a questa velocità, praticamente qualsiasi tipo di lavoro. Il punto rimane lo stesso, si genera un problema, un danno sociale enorme se si va a sostituire qualsiasi tipo di attività tramite l'intelligenza artificiale. Quindi serve capire non cosa l'intelligenza artificiale può fare, ma cosa vogliamo fargli fare per renderlo compatibile con quello che sono le caratteristiche dell'essere umano e la nostra società, cioè cos'è che vogliamo fargli fare che non abbiamo tendenzialmente voglia di fare per rendere questo tipo di tecnologia uno strumento al servizio della società. Forse è proprio lì la domanda sul quale la politica dovrebbe intervenire e dare delle risposte, cioè fornire in un certo senso degli strumenti che consentano alle persone di mantenere il proprio lavoro e le proprie attività, ma allo stesso tempo renderle potenzialmente più facili o più produttive.
2: Entriamo un po' più nel merito brevemente in questa intervista, poi lo faremo meglio durante il dibattito di sabato, di quali sono i punti critici. Alcuni l'hai citati, abbiamo parlato della sostituzione del lavoro, abbiamo parlato però anche di debito cognitivo e poi c'è la cessione inconsapevole di dati, la sicurezza in generale e pure un rischio, no, anche per noi come esseri umani, nella nostra capacità decidere, dovremmo essere in grado di governare l'intelligenza artificiale, di mantenere in un certo senso la nostra sovranità cognitiva cosiddetta.
4: Sì, esattamente, diciamo che i rischi sono potenzialmente moltissimi e dipendono dal fatto che noi abbiamo, diciamo, una mentalità relativamente stabile, nel senso che l'essere umano si può definire così, è un essere autopoietico, cioè si ridefinisce sulla base dell'esperienza e l'interazione con l'intelligenza artificiale è un'esperienza. Questo significa che interagire costantemente con l'IA provoca dei cambiamenti nel nostro modo di essere. Per esempio, tante persone adesso stanno iniziando a scrivere come l'intelligenza artificiale, molto più spesso quindi a bullet point e cose di questo tipo. Ma quant'è l'effettivo grado di influenza che la costante interazione con l'intelligenza artificiale ha sulla nostra mente, sulle nostre capacità, sulle nostre potenzialità? Questo ancora non lo sappiamo per certo, ma sappiamo che questa influenza c'è. Quindi la capacità, quindi la sovranità cognitiva di rimanere, diciamo, di avere un certo grado di autonomia decisionale è sia una capacità da sviluppare sia un diritto che dovremmo avere. E l'intelligenza artificiale, avendo praticamente tutte le conoscenze di internet a disposizione e non solo, possono fare quello che si chiama biohacking, cioè perché per esempio utilizzare i large language model tende a essere molto confermativo o a cercare di far piacere alla persona che pone le domande, perché questo aumenta la probabilità che la persona rimanga incollata allo strumento, e questo per le aziende che producono gli strumenti di intelligenza artificiale è un guadagno. C'è stato recentemente il primo caso nel nord Italia di una persona che si è rivolta al CERT per dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale, è stato il primo ma non credo sarà l'ultimo. Perché appunto questo tipo di strumenti, essendo così potenti, comportano tutta una serie di rischi che vanno gestiti possibilmente il prima possibile.
2: Quanto siamo in ritardo a livello, diciamo così, normativo rispetto allo sviluppo che stanno avendo i vari strumenti di intelligenza artificiale? Stiamo al passo oppure appunto siamo un po' indietro come stati, governi, Unione Europea?
4: Allora, sicuramente l'Unione Europea con l'AI Act sta provando a dare un'impronta che secondo me è anche giusta. Se dipendesse da me, io una delle prime cose che farei, come è successo per i social network, purtroppo molto in ritardo, metterei una limitazione per quanto riguarda l'utilizzo di questi strumenti per i giovani, perché un eccessivo grado di delega nell'età critica dello sviluppo secondo me può avere un impatto maggiore rispetto che su persone adulte. Questo è un primo passo sul quale secondo me sarebbe il caso di aggiungere delle norme. Dall'altro lato mi viene da dire che l'intelligenza artificiale si sta muovendo in maniera talmente rapida, l'evoluzione di questi strumenti è talmente veloce che riuscire ad avere sempre delle norme aderenti capisco che sia veramente complesso. E una volta che le norme sono state fatte, cambiarle è un processo molto lungo, quindi capisco anche il perché ad oggi non si riesca ad avere una legislazione precisa e netta su questo tipo di argomenti, però servirebbe avere un approccio un pochino più conservativo. Per ora il vediamo come si evolve e poi cerchiamo di capire come mettere, diciamo, delle toppe laddove serve, perché c'è un po' il timore, no, di mettere un freno all'innovazione. In realtà su strumenti così potenti servirebbe avere in mente prima la tutela delle persone e il loro benessere, più che il cercare il massimo dell'innovazione a tutti i costi. Cioè bisogna trovare la modalità per fare in modo che queste tecnologie si possano integrare efficacemente nel nostro tessuto sociale e non fare in modo che queste vadano a sconvolgerlo completamente, come purtroppo credo che stia avvenendo.
2: Grazie mille ad Andrea Piazzoli, di questi temi riparleremo sabato alle 18.30 a Stella Rossa, la festa di Arci Firenze, all'SMS di Rifredi insieme a Francesco Disa. Grazie ancora.
4: Grazie.
2: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi, Luci della Ribalta e a seguire delle nostre trasmissioni. Buon ascolto e buona serata a tutti da Martina Agnoletti. Rimanete con noi su Nova Radio. Luci della Ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.45 in piazza Pitti per l'arena estiva Apriti Cinema, il festival Middle East Now presenta To Close My Eyes and See Fire di Nicola von Leffern e Jacob Karl Sauer in versione originale con i sottotitoli in italiano e in inglese. Cinema anche nel Chiostro di Sant'Orsola alle 21.30 in proiezione Sorry Baby, le prime volte di Eva Victor. Per Urbano Fantastico la rassegna a cura di Cantiere Obraz. Alle 19 la passeggiata urbana nel complesso delle murate dedicata a Caterina De Medici. Per Pop Up la rassegna che porta la musica live alle fermate della tranvia dalle 19 alle 20 alla fermata Libertà. Il cantautore Francesco Rainero con Eugenio Nardelli alle percussioni suonerà Le Innocenti Evasioni di Battisti e Mogol. Torna estate al Container Rosa nel giardino di Via Allori a Novoli, la rassegna a cura dell'Associazione Culturale Tribù nell'ambito dell'estate fiorentina. Martedì 30 alle ore 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Per Glass Sound Festival in Palazzo Medici Riccardi, in sala Luca Giordano alle 18, To Florence with Love, Firenze culla eterna, musa ispiratrice. Oltre il tempo suonano il maestro Gianluigi Zampieri con l'orchestra da camera dei Trillo. Per Incanto d'estate la rassegna a cura di Agimus alle 19 alla Biblioteca Buonarroti a Villa Pozzolini, amoroso duo dipingendo Bach con Luca Provenzani al violoncello ed Enrico Guerrini alle pitture estemporanee, le musiche sono di Bach. Si festeggiano i 150 anni dell'affratellamento di Ricorboli alle ore 21 il salotto musicale L'Ottocento Fiorentino in cui nasce l'affratellamento, un concerto in collaborazione con il Conservatorio Cherubini di Firenze a cura di Elisabetta Sepe con l'introduzione di Alberto Battisti, a seguire il brindisi in teatro con il tango a cura di Matteo Panero e Patricia Hilliges. Alle ore 21.15 al Teatro Romano di Fiesole, Fatumata Diawara in concerto. Sulle frequenze di Nova Radio alle 17.30 le selezioni musicali del martedì, alle 18.30 Florence Underground, alle 20 da Bosco e da Riviera. Luci della Ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: 81 secondi.
7: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Prima dell'estate 2026 la sicurezza sul lavoro si gioca d'anticipo e per le aziende la parola chiave è una sola, verificare. Partiamo dal documento di valutazione dei rischi. È aggiornato? Con l'arrivo del caldo i rischi cambiano: stress termico, disidratazione, cali di attenzione. Il DVR deve tenerne conto in modo puntuale. Secondo punto, dispositivi di protezione individuale. Non basta averli, devono essere adeguati alla stagione. Parliamo di indumenti traspiranti, protezioni leggere ma efficaci e, dove necessario, anche sistemi di schermatura dal sole. Terzo elemento, gli impianti. Condizionamento, ventilazione, ricambio d'aria. In uffici, capannoni e ambienti chiusi è fondamentale verificare che tutto funzioni correttamente. Un impianto inefficiente può infatti trasformare il luogo di lavoro in un ambiente a rischio. Tre controlli, semplici ma decisivi, perché la sicurezza non si improvvisa quando il caldo arriva, ma si prepara prima, con attenzione, con metodo e con responsabilità. E un'azienda pronta è un'azienda che protegge davvero le persone. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
8: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
9: Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333-503-1757 oppure 392-9407-270.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche in Fipilin, uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandinavia verso Firenze. Città di Firenze a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Me Puppets 2 dell'anno del Signore 1984, l'orwelliano 1984. Qui però siamo nel 2026, il 30 giugno alle 17:31. State all'ascolto di Nuova Radio Città Futura e stanno per partire le selezioni musicali del martedì, best of dell'anno fin qui trascorso, ovviamente. Sentiremo delle belle oggi.

E quindi il best of di questi primi sei mesi di 2026, un anno, va detto, forse non pieno zibillo di robe clamorose, però siccome noi dighiamo, scaviamo, troviamo sempre cose interessanti, si andrà in ordine un po' cronologico. E questa è stata la prima uscita del 2026, che fin qui mi è piaciuta moltissimo. Non sono i Winged Wheel, una band psichedelica di Austin, Texas, e il loro album Desert So Green è uscito il 9 gennaio 2026 per 12XU, ottima etichetta. Questo è Canvas 11 Winged Wheel.

Wing Wheel con Canvas 11, il brano che apre il loro ultimo album Desert So Green, uscito questo gennaio, 9 gennaio del 2026 su 12XU. Sono le selezioni musicali del martedì, questo è un po' il recap di quanto di buono ascoltato durante i primi sei mesi dell'anno. Questa è una band che ho scoperto, un progetto che ho scoperto solo quest'anno, nonostante siano a giro da un po'. È una band, diciamo, una base in Texas, però ha molti membri a giro per gli Stati Uniti d'America. I due principali leader sono Whitney Johnson e Lonnie Slack, e poi attorno a loro si forma un cast molto ampio di musicisti, tra cui Steve Shelley, ex Sonic Youth, che suona la batteria proprio in questo album, molto particolare, molto atmosferico. Come detto, un bel ascolto che consiglio, come al solito, privilegiando il formato album e non lo shuffle, le tracce singole, che secondo me sono un po' una bagianata spotifyistica o comunque indotta dall'utilizzo di piattaforme di streaming, che utilizzo ovviamente, e le utilizziamo anche per fare questa trasmissione. Uscito il giorno stesso di Winged Wheel, però diciamo passato un po' meno sotto silenzio e con molta più fanfara e su un'etichetta molto più importante, cioè 4AD. Nuovo disco, nuovo, anche se è nuovo da sei mesi più o meno, dei Dry Cleaning, Secret Love, che era uno dei dischi più attesi di quest'anno dal sottoscritto, ma in generale insomma ottima, sempre ottima questa band. E questo è il singolo che lancia l'album Eat My Head All Day. Telling us this or that, telling us this or this, think of that, the objects outside there.

I want to explode, mi dice lei, dei Dry Cleaning in Hit My Head All Day, il singolo che ha lanciato il loro terzo album, terzo LP su 4AD Records. Dry Cleaning, una formazione dal sud di Londra, Hackney e dintorni, molto figa. Chi segue la trasmissione da tempo sa quanto io ami Dry Cleaning e sa quanto io abbia suonato qualsiasi pezzo da qualsiasi loro album. E anche questa Hit My Head All Day, che è uscita con largo anticipo rispetto all'uscita dell'album, 9 gennaio, quindi penso il primo weekend del mese. E insomma, così, molto figo, disco che...

splendide operazioni di Numero Group, un'etichetta di Chicago, che ha fatto una vera e propria operazione di negromanzia quasi, riportando in vita due band defunte, due progetti a cui si è dedicata questa etichetta, che generalmente stampa album usciti molti anni fa, quindi si occupa di ristampe, di recupero di cataloghi e quant'altro. E i Masha e i Badhead si sono rimessi insieme, diciamo, si sono messi insieme per fare un disco tutto nuovo, come quello degli Ulrika Spacek, uscito a febbraio, Expo, ottimo album, questo è Showroom Poetry. State ascoltando il meglio del 2026 finora, qui sono Varia Città Futura con le selezioni musicali del martedì.

Memorials, dal loro album All Crowds Bring Rain. Siete all'ascolto di delle selezioni musicali del martedì. Qui c'è l'aria condizionata a 12 gradi che mi ha completamente congelato il cervelletto. Tommaso Bonaiuti in studio ancora con voi per una mezz'oretta circa, forse meno. Stiamo ripercorrendo il meglio di quest'anno. Ci rientrano anche loro, Memorials, con un bel disco uscito a marzo su Fire Records, restando un po' sul filone psichedelico, una band australiana. Ce ne sarà un'altra in chiusura che vince per ora la palma del miglior album, ma non voglio spoilerare nulla. Loro sono gli Exec, Prove the Mountains Move è il loro primo album su DFA Records di New York. Ottima copertina, ottima musica come al solito, questo è Sidestepping.

E si ritorna così atmosferici, subdoli quasi. Felpati con questi felpatissimi Société étrange alla Francia, Fenêtre sur cœur. Faccio schifo in francese, scusate la pessima pronuncia. Tratto dall'album Heat, che ben si addice alle temperature fiorentine. E ottimo progetto da Francia. Mi raccomando, date un'occhiata, un ascolto anche a France, che è un progetto parallelo, ma anche agli Omertà, insomma, tutto un network di band strane e ganze. Questo invece è Feeble Little Horse, disco che ho consumato nell'ultimo mese. Beat Not, secondo album lungo per questa band di Pittsburgh. Questo è DMT.

Stranezze psichedeliche kraut di John Dwyer e soci The OCs, ritornati quest'anno con un'uscita come al solito. Non riescono a star fermi sti ragazzi in California. L'album è Off Course, uscito qualche settimana fa, rientrato però di diritto nel meglio del 2026 finora, in questi primi sei mesi che celebriamo, abbiamo celebrato in questa oretta assieme ascoltando un po' di buona musica, ultimi due brani e adesso un album che ci tengo davvero a spingere perché esce su Quindi Records, quindi un'etichetta locale, quindi una band che comunque è su questa label dall'inizio più o meno, American Cream Band da Minneapolis. Ottima, ottima band, ottimo disco, loro Twin, da cui estraiamo ed ascoltiamo Elegant Automobile.

Lasciate le cinture di sicurezza. American Cream Band, Twin, discone clamoroso uscito su Quindi Records, era la penultima traccia di questa playlist di questa settimana in cui abbiamo andato, basta, devo stare zitto, abbiamo riascoltato il meglio del 2026 finora. Io sono completamente fuso, ciao, vi lascio con Station Model Violence, band australiana che ha fatto uscire il miglior disco dell'anno finora, l'omonimo, e questa è Heat. Io ero Tommaso Buonaiuti, questo era il mio cervello che si spappolava e si squagliava in diretta radio. Vi do appuntamento a giovedì, come tutti gli altri giorni, ovviamente per Stella Rossa Fest, ma giovedì sarò lì, c'è anche il buon amico Lazy Lazarus, musica di merda. Farà un pessimo concerto, io dovrò salvare il salvabile in un'ora e mezzo di radio mettendo musica migliore e poi Studio Murena, se vi piace jazz, se non vi piace viene uguale. Sorrisi, cordialità, simpatia, birrette, zanzare grosse come elicotteri al centro di mutuo soccorso, come si chiama? Stadio, insomma l'SMS di Rifredi. Poi lì vicino c'è anche l'ospedale, sicché insomma se esagerate sapete dove andare. Arrivederci, ciao!

diversity, tribal, transgender.

0: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si segnalano code in uscita all'Astrassegna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

is not magic. It's certainty.

One, two, three, four, five, six.

0: 81 secondi.
1: Ciao, Claudia Del Re, avvocato del lavoro. Prima dell'estate 2026 la sicurezza sul lavoro si gioca d'anticipo e per le aziende la parola chiave è una sola: verificare. Partiamo dal documento di valutazione dei rischi. È aggiornato? Con l'arrivo del caldo i rischi cambiano: stress termico, disidratazione, cali di attenzione. Il DVR deve tenerne conto in modo puntuale. Secondo punto, dispositivi di protezione individuale. Non basta averli, devono essere adeguati alla stagione. Parliamo di indumenti traspiranti, protezioni leggere ma efficaci e, dove necessario, anche sistemi di schermatura dal sole. Terzo elemento, gli impianti. Condizionamento, ventilazione, ricambio d'aria. In uffici, capannoni e ambienti chiusi è fondamentale verificare che tutto funzioni correttamente. Un impianto inefficiente può infatti trasformare il luogo di lavoro in un ambiente a rischio. Tre controlli, semplici ma decisivi, perché la sicurezza non si improvvisa quando il caldo arriva, ma si prepara prima, con attenzione, con metodo e con responsabilità. E un'azienda pronta è un'azienda che protegge davvero le persone. 81 secondi, con noi una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
2: L'economia.
3: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro.
4: Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti.
3: Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce, vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione, e il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse, Piazza Affari positiva, ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community Radio.
6: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi, dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti sempre in direzione Bologna, ma per un veicolo fermo in avaria tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Scandicce e Lastrassigna, con code in uscita a Lastrassigna in direzione mare. Sulla diramazione per Pisa, invece, per un veicolo fermo in avaria, 1 chilometro di coda tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Città di Firenze, a partire da domani 1 luglio fino al 10 ottobre, per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, circolazione interrotta in via del Mulino tra via delle Masse e via Nuova del Mulino e in via Nuova del Mulino tra via del Mulino e via delle Masse. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Florence Calling, anni 80, musica, clubbing, performance. Dal 2 luglio al 20 settembre alle Murate Art District di Firenze, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini, una mostra che racconta la scena della New Wave fiorentina. Foto, memorabilia, vinili, teatro, moda, installazioni, editoria. Un viaggio in una Firenze eclettica e straordinaria. Parco Butterfly, Orient Express, magazzini criminali, Marchingegno, Krypton, le serate al Manila, Tenax, Casablanca, i concerti e le dirette da Controradio, Diaframma, Neon, Litfiba, fino alle installazioni di PT Trend. Serate cinema, talk e incontri durante la mostra. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle 14.30 alle 19.30. Info su www.murateartdistrict.it. Comune di Firenze, Estate Fiorentina 2026. Estate al Container Rosa. Dal 29 giugno al 1 luglio torna il Festival del Giardino di Via Allori a Novoli, a cura dell'Associazione Culturale Tribù, nell'ambito dell'Estate Fiorentina. Lunedì 29 giugno alle 18.30 la lettura animata di Nina e la Nespola con Isabella Quaia, e dalle 17 alle 19 il laboratorio Dalla Carta Nascono i Fior. Martedì 30 alle 19 il reading Altre Storie di Alessandro Bini, e alle 21 lo spettacolo Vino Divino di e con Marco Paoli. Mercoledì 1 luglio alle 21 Poetry Slam con il collettivo Ripescati dalla Piena. Ingresso gratuito. Info su Facebook e Instagram Associazione Culturale Tribù, via mail a info.tribo@gmail.com oppure via WhatsApp al 333 503 1757 oppure 392 9407 270.

Questa simpatica musichetta che ci rimanda un po' indietro con il tempo, che ci fa assaporare, che ci fa vedere, sognare mondi lontani, mondi un po' anche retrodatati, qualcosa, magari un film in bianco e nero, qualcosa che si svolgeva nel periodo delle colonie, non lo so, questa musichetta che ho buttato là così, perché loro sono The Fabulous Three. Un gruppo che incide per la Dubtown Records. Ormai sapete che la Dubtown Records è un'etichetta che è un marchio di garanzia per un certo tipo di musica. E qui a Da Bosco e da Riviera siamo sempre alla ricerca di un certo tipo di musica. Perciò buonasera a tutti voi che siete all'ascolto, sintonizzati su Nova Radio, e come tutti i martedì sera Anziguido vi accoglie nelle due ore in compagnia di lui e in compagnia vostra, qui per ascoltare un po' della cura della buona musica, la musica senza barriere, collegamenti e riferimenti. E su questa partenza purtroppo non ci sono stati collegamenti e riferimenti, perché ho detto faccio una scaletta e la butto là. Però come l'ho fatta la scaletta? Ha un senso. Come sempre vi garantisco che un senso c'è. Perciò siamo partiti con questo The Fabulous Three. È il 30 di giugno, e siamo alla 43esima puntata di Da Bosco e da Riviera, dell'ottava stagione. Perciò andiamo a scoprire quello che è il secondo brano di questa puntata per questa sera. Lei è Sade, che quest'anno ce la siamo messa abbastanza volte, l'abbiamo ascoltata più volte, ma è del resto... Quando uno è bravo, fa bene anche a farsi ascoltare.

una Sade un po' particolare, una Sade che fa un po' di musica dub, reggae, questa Slave Song di Sade, che ci proietta invece a un altro brano famoso per questa band. Loro sono The Thievery Corporation e rimaniamo in queste sonorità un po' così, da film in bianco e in nero, diciamo. Questa è Lebanese Blonde. E voi vi ricordo che siete all'ascolto di Da Bosco e da Riviera, eh?

Chievery Corporation qui a Da Bosco e da Riviera con la loro Lebanese Blonde, un classico del loro repertorio. Bene, vi ricordo che da domani inizia la festa dell'Arce, la festa della Stella Rossa, l'SMS dei Rifredi, come ormai da due o tre anni a questa parte c'è, dal 1° al 5 luglio, 5 giorni di concerti, presentazione di libri, laboratori per i più piccoli e stand, e la famosa cucina, è la famosa cucina dove potete mangiare e stare in compagnia al fresco nel bel giardino dell'SMS di Rifredi. Lui è Roy Ayers e questa è We Live in Brooklyn Baby.

Loro sono i Plus e vengono da Ghent in Belgio, e ora ci sarà con i Belgio, è ora finale di stagione, molta musica che viene dal Belgio avrete modo di ascoltare, e questa era la loro Put Everything Together. E passiamo a un classico del trip hop, a un classico che ha fatto parte di tante collezioni, di tante raccolte di questa favolosa musica che ha un po' imperversato alla fine degli anni 90 e inizio dei 2000. Lui è DJ Food, uno dei maggiori esponenti di questo genere, e questa è la sua ormai famosissima Dark Lady, da dove è questo basso è da dove è stato preso. Collegamenti e riferimenti, datevi da fare e scrivetemelo su Anziguido, la pagina di Da Bosco e Da Riviera su Instagram.

Dark Lady, DJ Food, qui a Da Bosco e da Riviera, e continuiamo, rimaniamo sempre su questo tema. Questo tema un po' del trip hop, eh? Loro sono i Calcat e questa è Ain't Clean at the Music.

Antonello Vannucchi e la sua Chain Reaction, e qui ci riportiamo non più tanto ai film in bianco e nero, ma a quelli con quelle in CinemaScope, dove c'era quel colore un po' patinato e c'era quelle situazioni di disagio che c'erano nelle città, specialmente negli anni 70, queste un po' a colonne sonore, un po' tipo Milano violenta, mi ricordo, la polizia spara, questa serie di B-movies che non tanto per la qualità del film in se stesso, che insomma erano inseguimenti, sparatorie, morti, la mafia di qui e di là, ma sono stati veramente ripescati per la qualità delle colonne sonore, che sono qualcosa di eccezionale, sono qualcosa veramente di bello, perché voi pensate che erano colonne sonore fatte musicalmente, suonate, c'erano gli strumenti, i musicisti che suonavano, e magari quei musicisti che facevano quelle colonne sonore poi sono diventati dei pezzi grossi nel quanto riguarda il panorama musicale, ma anche erano già allora erano dei veramente dei musicisti con i controcoglioni. Perciò andiamo avanti e troviamo una cover da parte dei The Mike Cotton Sound di questa Harlem Shuffle.

Loro sono i Booker T and MGS e questa era Put a Label on It della Stax Record. Incidevano per la Stax Record, che era, diciamo, la parte opposta della Motown in quell'epoca degli anni 60 in America. Bene, e andiamo a ripescare un personaggio invece italiano, che con un nome molto particolare si faceva chiamare The Duke of Burlington, e invece lui era Mario Battaini, e ha fatto un disco veramente bello. Io ancora ho il 45 giri in casa di questa 30-60-90 che adesso vi farò ascoltare.

I Doors e la loro The Changeling, ci stava alla grande. Bene, e adesso tocchiamo un po' quello che abbiamo assistito, parliamo un pochino di qualche concerto che ci siamo andati a vedere in queste settimane. Non ne ho voluto parlare nelle puntate precedenti perché tutti postavano foto, video di concerti tipo il Firenze Rock, quello dove ci sono stati Hugh Mogwai, Jazz Master, Twala Said e anche altri concerti. Io se ne parla un po' a bocce ferme, ecco. Con i Dead Weather, ecco, io vorrei parlare del concerto di Jack White che si è tenuto alla prima estate festival in quel di Camaiore, tra l'altro.

location favolosa, non c'ero mai stato. E devo dire, il signor Jack White è in piena forma, è in formissima, devo dire, e ha fatto un super concerto. Magari si faceva qualche canzone in più, però sai, purtroppo abbiamo i tempi, in Italia ci sa i tempi. Io ho visto delle immagini dal Barcellona Primavera Festival, era alle 2 di notte che ancora andavano i concerti, suonavano e tutto. In Italia a mezzanotte bisogna staccare la musica, si sa come mai. Un paese musicale come l'Italia a mezzanotte stacca la musica, e purtroppo c'è queste regole, queste leggi, questi protocolli assurdi, però questo è, e di questo bisogna per ora accontentarsi, ma non farne tesoro, perché accontentarsi troppo di queste cose secondo me non va bene, e non fa bene né alla cultura né alla musica. Perciò adesso noi ci ascolteremo Jack White nella versione in The Dead Weather con I Cut Like a Buffalo.

The Dears. Ecco, e nella serata della di chiusura del Firenze Rock Festival, ecco, c'è da dire che i Mogwai hanno veramente stupito, hanno fatto un concerto da 30 e lode a braccio accademico addirittura, secondo me, perché sono veramente forti. Hanno proprio, e poi ragazzi, Stuart Brett White abbottonato, cioè avevi il sole in faccia, avevo un viso rosso, sembrava un tacchino, ma nonostante ciò ragazzi hanno avuto una grinta, una carica, hanno alzato dei muri, dei suoni strepitosi, tenendo conto purtroppo che anche lì il volume non deve superare certe cose, perché magari alle case là verso il barco via baracca dà noia. Anche questa sarebbe da discutere, però evitiamo le polemiche, che già ce ne sono anche troppe. I Mogwai sono stati eccezionali, come sono stati eccezionali Twilight Sad e Jazz Mustard. Non voglio parlare dei Cure, perché vabbè, ormai si sa, i Cure è come una garanzia, è come quando c'erano i bot al 12, al 14%, quando ancora in Italia si poteva risparmiare qualcosa. Perciò però i Mogwai, che io non avevo mai avuto il piacere di vederli dal vivo, ecco, sono stati qualcosa di veramente mitico, bravi, bravi, bravi, bravi. E allora rendiamo omaggio a questa band scozzese e ascoltiamoci la loro Richie Sacramento.

E questa era la premiata Forneria Marconi nel loro famosissimo Live in USA 1974, quando la musica italiana veniva esportata oltre oceano, e come veniva esportata. Grande PFM. Bene, abbiamo parlato di colonne sonore, abbiamo parlato di musicisti che si sono dati a fare le colonne sonore, a sonorizzare dei film, magari tipo come Milano Calibro 9, che penso che tanti si possano ricordare, ma erano i film dove c'era Maurizio Merli, il biondo, con il baffo, insomma, con quei pantaloni scampanati, e si vedeva le Giulie 1003, Giulia 1006, che sfrecciavano per queste città in inseguimenti pazzeschi, sgommavano, sembrava matti. Bene, la colonna sonora di questo Milano Calibro 9 l'hanno fatta gli Osanna, una band sempre di musica progressive italiana di Napoli. Bene, noi da questa colonna sonora, al meglio noi, so io e basta, io da questa colonna sonora ho scelto il tema della variazione 2, che ha come sottotitolo My Mind Files. Osanna.

Molteni, educazione all'universo, da fiducia nel nulla migliore del 2001. Molteni che poi ha deciso di chiamarsi, come si chiama nella realtà, Umberto Maria Giardini, e insomma da lì poi questa è una bellissima canzone, e penso sia del primo album o giù di lì. Bene, andiamo a ripescare sempre un gruppo di quel periodo musicale lì, i Giardini di Miro con la loro Pet Life Saver.

Lasciatevi cullare da queste note meravigliose di questa Pet Life Saver da parte dei Giardini di Miró, perché adesso sta ritornando lui, ovvero sia, come ho detto tante volte, io in una stagione due o tre volte, ma anche quattro, questa canzone la devo mettere. Si tratta di Iver o Iver, di Io sono un cane. È in serate come questa che questa musica deve prendere il sopravvento, perché ci fermiamo un attimo, rallentiamo, pensiamo e ci lasciamo cullare da queste note meravigliose, da questi suoni che sembra che non arrivino, ma arrivano veramente al cuore.

E questa era Trust da parte dei The Cure, che l'hanno fatta dopo tanti tanti concerti che non la riproponevano, è stata riproposta, ed è un bel riproporre, ragazzi. È stato veramente un bel concerto e un bel riproporre. Bene, andiamo avanti e tocchiamo Emiliana Torrini e la sua ormai strafamosissima To Be Free.

Era il 1984 quando gli Art of Noise fecero uscire questo Who Afraid Of, nel quale era contenuto questa Moment in Love. 9 minuti, come un mantra questo, perché insomma non è una canzone che dà molte variazioni, è come un mantra che si ripete con questo colpo di tin. E insomma, ha scaldato i cuori di un'epoca, ha scaldato i cuori di un'epoca. Poi in tante versioni ce la siamo ascoltata, sentita in discoteca, chi la metteva tutta accelerata, chi la metteva ancora più rallentata, secondo le situazioni che si potevano creare. Però penso che questa canzone, insomma, che ha i suoi annetti, ecco, abbia veramente scaldato tanti cuori e anche tante macchine in quell'epoca. Andiamo avanti da Bosco da Riviera, anzi Guido, e questi sono i Fourtet. Skater da parte dei Fourtet.

E anche qui una musica che si ripete abbastanza, che però non è quel ripetersi che non stucca, che non dà noia. E questi erano i Fourtet e la loro Skaters. Lui è un grande, si tratta di Ghost Poet e la sua Dopamine If I Do.

0: E lui era Nathan Surquen, il famoso trombettista, trombonista belga, dal suo primo LP Ambre. Ci siamo ascoltati Deluge. E allora sono i Camon Tigre che faranno parte del Firenze Jazz Festival. Questo è un classico del loro repertorio, La Mer e l'Amour.
1: Je suis la mer.

Come on Tigre, La Mer et l'Amour. Bene, per passare a Black Milk, questo produttore, rapper, discografico statunitense, qui coadiuvato da Robert Glasper and Duele. Ce l'ascoltiamo in questa versione di Sonny Jane, Sonny Junior.

Questa è Carnival dei Knack Up, il gruppo che sta spopolando in queste settimane, in questi mesi, dall'uscita a maggio dei Fenian, il loro terzo nuovo disco. Ecco, la cosa che mi domando io è che questi sono venuti alla ribalta adesso, quando loro hanno iniziato già nel 2017, e fino a ora, che si possa sapere più o meno, non è che se li era cagati più tanta gente, non se li era cagati, no? Ecco, forse sarà bastato mettere ai concerti una bandiera palestinese per attirare l'attenzione, non lo so. Musicalmente non mi sembrano niente di che, a meno che non si sia già, o di roba che non si è già ascoltato. Probabilmente i loro testi, che insomma sono andata un po' a tradurli, a leggerli, sono testi molto duri, molto impegnati, però ecco, non vorrei che fosse più un fenomeno mediatico che un fenomeno musicale questo qui dei Knack Up. Però questo è un mio modestissimo, piccolissimo parere, questo è quello io lo dico, è un, cioè, ci si trova ai bar e vi dico la stessa cosa, ecco. Perciò andiamo avanti e ascoltiamoci Key Tempest e la sua Blessed Bold Future.

Ecco, ritornando al discorso di prima, ecco, per me che Tempest è meglio, sia musicalmente che anche come tipologia di testi che lei o lui vuole, come si dice, proporre. Bene, siamo giunti al termine, cari miei. Sono passate, sono volate queste due ore in compagnia di Anzi Guido qui su Nova Radio, come tutti martedì sera. Vi ricordo che da domani inizierà la festa di Stella Rossa in quel del l'SMS di Rifredi. E perciò seguite il programma e venite a trovarci. Ci saranno anche le dirette radio, i concerti, le presentazioni dei libri. Insomma, la festa di Stella Rossa è un appuntamento ormai che a Firenze non potete mancare. Non potete mancare. Vi ricordo che domenica ci sarà la replica del programma, sempre qui sulle frequenze di Nova Radio, e che da domani ci saranno i podcast sulla pagina di novaradio.info e su quella di Anzi Guido Presenta da Bosco e da Riviera su Facebook. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona notte e vi lascio in compagnia con i Simon Day e la loro Brother on the Slide. Buonanotte a tutti da Anzi Guido e ci risentiamo martedì prossimo, sempre qui, sempre alle 20:05 su Nova Radio. Ciao!

Essere buono da Bosco e da Riviera in italiano vuol dire una persona versatile, eclettica, una persona che sa cavarsela in qualsiasi circostanza, sapersi muovere in più ambienti e avere una mente pronta a dividersi per tutte le occasioni che può incontrare.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blip Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I negoziati USA-Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti, cioè tramite confronti separati con i paesi mediatori, Qatar e Pakistan. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza convocata dall'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti i paesi europei. In Italia oggi e domani 25 città con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta l'arrivo di temporali e grandine sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, 16esimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia. Chiude Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte.
3: L'economia.
2: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. In frenata anche i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da 4,4% al 4,1%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro e con un avanzo patrimoniale netto che passa da 35 miliardi a 42 miliardi. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Aumentano le verifiche e le ispezioni sul lavoro. In 4 anni, dal 2022 al 2025, sono passate da circa 100.000 a oltre 157.000, con un incremento superiore al 50%. Così la ministra del lavoro Calderone nell'informativa alla Camera sulla sicurezza nel lavoro.
4: Non c'è piena sicurezza dove vi sono ricatto, sfruttamento, marginalità o dipendenza economica. La tutela dei lavoratori inizia dal riconoscimento della loro dignità e dell'effettività dei diritti fondamentali. Per questo il governo considera il contrasto al caporalato e lo sfruttamento una componente essenziale delle politiche di sicurezza sul lavoro. È stato rafforzato il coordinamento tra il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'INPS, l'INAIL, il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro e le autorità territoriali per intensificare i controlli nei comparti più esposti.
2: Comprare online beni di valore inferiore a 150 euro dai siti extra dell'Unione sarà più costoso. Dal 1 luglio entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite fino a 150 euro e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi. Positiva la tassa dell'Unione di 3 euro per pacchi di e-commerce. Vengono così tutelati i consumatori. Ora si contrasti la contraffazione. E il commento di Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy. Infine le borse. Piazza Affari positiva ha chiuso a più 1%. È tutto, a più tardi.
5: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
5: Nova Radio Città Futura.

che torna nera e rivela quello che era una volta.

autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale.

posta una tenda e il sole pallido delle 9 del mattino piega all'interno di una stanza un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, muove i signori del tempo.

Alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a Brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che piange e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera e infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, d'un

e poi dal nero lentamente passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero, prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,